0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Manacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.com.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo

0: inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Previsioni meteorologiche. 2 giugno 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino con scarse schiarite ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio ancora nuvolosità prevalente con isolati rovesci o brevi temporali probabili a ridosso dei rilievi appenninici. Tra sera e notte possibile un peggioramento più consistente da ovest con nuovi fenomeni più diffusi. Venti deboli o localmente moderati di libeccio. Temperature senza grandi variazioni. Affidabilità media.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Jazz Train.
3: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Previsioni meteorologiche. 2 giugno 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino con scarse schiarite ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio ancora nuvolosità prevalente con isolati rovesci o brevi temporali probabili a ridosso dei rilievi appenninici. Tra sera e notte possibile un peggioramento più consistente da ovest con nuovi fenomeni più diffusi. Venti deboli o localmente moderati di libeccio. Temperature senza grandi variazioni. Affidabilità media.
1: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno

0: Aisa Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: detto che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri.

0: Previsioni meteorologiche. 2 giugno 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino con scarse schiarite ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio ancora nuvolosità prevalente con isolati rovesci o brevi temporali probabili a ridosso dei rilievi appenninici. Tra sera e notte possibile un peggioramento più consistente da ovest con nuovi fenomeni più diffusi. Venti deboli o localmente moderati di libeccio. Temperature senza grandi variazioni. Affidabilità media.
1: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 2 giugno 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino con scarse schiarite ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio ancora nuvolosità prevalente con isolati rovesci o brevi temporali probabili a ridosso dei rilievi appenninici. Tra sera e notte possibile un peggioramento più consistente da ovest con nuovi fenomeni più diffusi. Venti deboli o localmente moderati di libeccio. Temperature senza grandi variazioni. Affidabilità media.
1: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Two, one, two, three, four.

0: Previsioni meteorologiche. 2 giugno 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino con scarse schiarite ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio ancora nuvolosità prevalente con isolati rovesci o brevi temporali probabili a ridosso dei rilievi appenninici. Tra sera e notte possibile un peggioramento più consistente da ovest con nuovi fenomeni più diffusi. Venti deboli o localmente moderati di libeccio. Temperature senza grandi variazioni. Affidabilità media.
1: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Disco Incontri in Blu della settimana.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 68/99. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: di Radio Favo Sangue, eccoci qua e ben ritrovati un'altra volta. DJ Cibo con voi. Quest'oggi vi raccontiamo una storia fatta naturalmente sempre di volontariato e di grandi gesti che salvano vite. Una storia lunga ben 50 anni, quella di Avis Comunale di Margherita di Savoia. E per parlarne abbiamo in collegamento telefonico il presidente riconfermato per il quadriennio 2025-28, Giuseppe Zaccaro. Presidente, benvenuto ai nostri microfoni.
1: Ciao Enrico.
0: Ciao, come stai intanto?
1: Bene.
0: Allora, diciamo che tutto a posto, 50 anni, ma dove troviamo Margherita di Savoia, se
1: allora,
0: vogliamo venirvi a trovare?
1: Allora, Margherita di Savoia si trova vicino al Gargano.
0: Ah, in Puglia.
1: In Puglia.
0: E quindi in provincia di...
1: In provincia di Bat, Andria Barletta Trani.
0: Perfetto, dai. L'Avis di Margherita di Savoia quanti soci ha?
1: Abbiamo 340 soci.
0: Bene, dai. E sei stato riconfermato alla guida dell'associazione insieme a un nuovo direttivo. Questo significa nuove sfide. Ma quali sono gli obiettivi principali per i prossimi anni?
1: Il nostro obiettivo è quello di continuare a sensibilizzare i giovani che devono donare, perché è molto importante. Se non riusciamo a dare questa comunicazione importante ai giovani, ci troveremo in difficoltà con il sangue.
0: Presidente, perché... 50 anni di storia rappresentano un traguardo molto importante per voi.
1: Sì.
0: Quando si guarda indietro a tutta questa strada fatta dall'Avis di Margherita di Savoia, qual è il pensiero che ti viene in mente subito?
1: Il mio pensiero è quello di non tornare indietro, perché noi negli anni 60, che io ricordo, ero piccolo, il sangue veniva comperato. Chi aveva bisogno di aiuto o si doveva fare dei piccoli interventi in ospedale, la famiglia aveva la necessità di, come dire, acquistare il sangue da chi si proponeva come un buon donatore, però lo dovevi pagare.
0: Certo.
1: Ed era un problema. Non tutti in quel periodo avevano la possibilità di comperare il sangue. Ecco perché negli anni, nel 1975, a Margherita si è costituito un piccolo gruppo che ha deciso di istituire l'Avis Comunale.
0: Presidente, stai lì un secondo che torniamo tra poco a parlare di nuovo con te e dei numeri importanti raggiunti dall'Avis di Margherita di Savoia. Adesso ci ascoltiamo una canzone, naturalmente, che parla di cuore e condivisione. Stai lì, non andare via, e noi andiamo con la musica.
2: Giacobazzi.
3: Il riso fa buon sangue. Dio, anche il vino fa buon sangue, però più il riso fa buon sangue. E soprattutto un consiglio da Giuseppe Giacobazzi: diventa anche tu un oratore.

0: Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati in diretta con noi il presidente dell'Avis Comunale di Margherita di Savoia, Giuseppe Zaccaro. Presidente, ci stavi un po' raccontando la storia dell'Avis, quando è nata, no?
2: È nata nel 1975, il 31 di agosto. Abbiamo, come dire, iniziato a lavorare nell'informazione, nel convincere i ragazzi, i giovani a donare.
1: Tu è da tanti anni che sei in Avis?
2: Sto nell'Avis dal 1980.
1: Quindi sei, insomma, hai la pelle dura, eh?
2: Io ho donato fino al 2009.
1: Da quanto tempo è che sei presidente dell'Avis?
2: Allora, questo è il secondo mandato, sono 7 anni.
1: Domanda che faccio a tutti, ma chi te l'ha fatto a fare?
2: Guarda, io sono una persona che vivo nel sociale e sono stato anche un donatore, che ho donato per tanti anni. Certo. Il mio intervento, perché mi sono operato al cuore nel 2010, ho dovuto sospendere a donare. Se no avrei ancora donato.
1: Giuseppe, nel 2024 avete registrato 353 donazioni in totale, numeri davvero importanti. Quant'è fondamentale la risposta della comunità?
2: È importante, perché si è invecchiata molto. Per noi sono sempre pochi le 350 sacche che riusciamo a donare nell'anno.
1: Diciamo che ci sono anche 66 nuovi iscritti, è un segnale positivo, no?
2: Certo, facciamo un lavoro anche nelle scuole. Noi abbiamo il liceo scientifico, abbiamo l'alberghiero, ogni anno facciamo informazione all'interno delle scuole.
1: I giovani si stanno avvicinando, insomma, un po', dai, un po' di più.
2: Sì, c'è una bella partecipazione, però questo è un problema che ci crea difficoltà, nel senso che i ragazzi donano per la prima volta a 18 anni, poi vanno via alle università.
1: Certo, certo.
2: E non ritornano più nella nostra comunità. È un problema. Negli anni 80, quando io ho iniziato a donare ed ero giovane, siamo riusciti ad avere una disponibilità intorno a 800 sacche l'anno. Era una comunità molto, come dire, viva, molto impegnata, eravamo,
1: certo,
2: giovani.
1: Certo.
2: Oggi questo, come dire, ritornare indietro ci crea difficoltà.
1: È un po' il segno del cambiamento. Noi in tante interviste con Radio Fa Buon Sangue troviamo spesso queste problematiche, però poi, insomma, alla fine il donare sangue è sempre un gesto semplice, ma dà il valore enorme. Adesso noi continuiamo a parlarne poi con te dalla terza parte con entusiasmo qui su Radio Fa Buon Sangue. Adesso però diamo spazio alla musica con un brano pieno di grande energia positiva, quindi stai lì, presidente, che ritorniamo. Musica! Tutta

Radio Fa Buon Sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: ancora insieme qui su Radio Fabo Sangue con Giuseppe Zaccaro. Io ho detto Zaccaro perché qua l'accento mi tradisce. Presidente dell'Avis Margherita di Savoia in Puglia. Presidente, tante persone magari vorrebbero donare ma hanno ancora paura o esitano per mancanza di informazioni. Qual è il messaggio che si sente di lanciare a chi non ha mai donato?
1: Guarda, donare è molto semplice. Abbiamo bisogno solo di fare una informazione più forte, perché l'informazione aiuta anche chi deve donare, perché spiegare loro che donare significa fare anche un autocontrollo del proprio fisico è necessario, perché molti ragazzi, molti giovani, quando iniziano a donare, loro riescono a sapere quali sono le sue difficoltà fisiche.
0: Sì,
1: va a riscontrare che c'è un abbassamento di emoglobina, insomma, alta pressione di sangue.
0: Si fanno controllo praticamente, dai.
1: In questo caso chi dona non è che dà un dono a chi deve riceverlo, ma è un autocontrollo che fa alla sua persona, ed è importante donare.
0: Certo.
1: Il medico, quando tu arrivi al centro trasfusionale per donare, ti fa la prima visita, ti accerta se puoi donare o non puoi donare.
0: Giuseppe, ma c'è stato un episodio, una testimonianza che ti ha fatto capire a te quanto una donazione può cambiare la vita di qualcuno? Ti ricordi di qualche cosa particolare?
1: Noi abbiamo avuto delle situazioni molto gravi, cioè quando ero giovane iniziai a donare. Il mio presidente, professor Di Pace, mi venne a casa mia e dire: Giuseppe, tu domani ti devi recare all'ospedale di Barletta perché c'è necessità di sangue, perché c'è un nostro compaesano, perché non si faceva il nome di chi aveva bisogno, c'è un nostro compaesano che va aiutato.
0: E quindi
1: io la mattina mi sono recato in ospedale e ho dato questo aiuto.
0: Adesso questa bella chiacchierata poi la dedicata alla solidarietà, naturalmente ci mette veramente buon umore, quindi adesso andiamo ancora con la musica e poi torniamo con te, va bene presidente?
1: Sì, grazie.
0: A dopo. Musica! Oh.

0: Ehi Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte di Radio Fa Buon Sangue con il presidente Zaccaro, e io sbaglio sempre, quindi va bene così, poi insomma lo prenderò prima o poi. E volevo chiederti, dopo aver festeggiato l'anno scorso il 50esimo, so che sei andato a consegnare al sindaco un libro.
2: Sì, ho dovuto consegnare il libro perché noi come Avis di Margherita di Savoia abbiamo preparato un libro della storia di tutti i 50 anni dell'Avis per il lavoro che ha svolto negli anni . E di cui abbiamo consegnato all'amministrazione comunale il libro per divulgarlo a tutta la comunità margheritana,
1: certo.
2: E non solo, cioè, ai margheritani, ma anche ai donatori, perché i donatori sono parte importante, che hanno contribuito e donato le loro disponibilità ad aiutare gli altri.
1: Ma per scrivere un libro, insomma, ci vogliono tante storie, tanti racconti, no?
2: Certo, le abbiamo raccontato tutto, come è avvenuto la nascita dell'Avis dal 1975 ad oggi.
1: Ascolta, ti lascio un po' di secondi per concludere la nostra chiacchierata, se vuoi dire qualcosa.
2: Enrico, volevo aggiungerti una cosa.
1: Dimmi.
2: Voglio dirti che Margherita di Savoia è una comunità piccola di 12.000 abitanti, ha una spiaggia enorme, bellissima, e ha la salina più grande d'Europa.
1: Con questo messaggio vuol dire che mi inviti, mi stai invitando?
2: Quando vuoi venire, puoi venire a Margherita. Margherita è bellissima.
1: Ma ho saputo che hanno anche le terme, avete anche le terme?
2: Sì, abbiamo le terme, sì.
1: E quindi c'è da venire in ferie?
2: Sì, si può venire in ferie. Noi è un paese che d'inverno 12.000 abitanti, d'estate ne siamo 60-70.
1: Ah, bene, dai, allora veniamo a trovarvi, va bene?
2: Va bene.
1: Allora,
2: noi
1: adesso ci salutiamo e facciamo gli auguri. Quest'anno è il 51esimo, ma ti facciamo tanti auguri per questi 50 anni dell'Avis, ai soci e a tutti voi, va bene?
2: Grazie a voi.
1: No, noi chiudiamo con una canzone che parla sempre comunque di vicinanza, amicizia e cuore, come sempre. Tanti tanti auguri ancora da Radio Fa Buon Sangue. Ricordate, donare sangue significa donare vita. Musica!
2: Bravo!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giuseppe Zaccaro, presidente dell'Avis di Margherita di Savoia. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi,

0: Amici, ci salutiamo, ma ricordate, la musica unisce, il sangue dona vita. Radio Fa Buon Sangue vi aspetta la prossima settimana.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: matta io, ma sono matta.
1: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
2: 333 89 82 560
1: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

Va ora in onda la replica della prima puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 14 ottobre 2025.

0: con la bellissima sigla per la quale ringraziamo la voce di Lucrezia Rocchi, inizia questa nuova trasmissione di Radio Incontri in Blu. Almanacco del giorno pop è la nostra proposta, chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è
1: Carlo Pasqui alla sua prima esperienza in radio.
0: Grazie Carlo per essere qui con me e benvenuto nel magico mondo della radio, sono molto contento di averti con me a parlare di cultura pop e per questo ti vorrei chiedere se ci spieghi un po' di cosa parlerà questa trasmissione.
1: Allora, abbiamo strutturato le nostre puntate in tre blocchi dove parleremo di un film, nel secondo blocco parleremo di un disco che ha quasi selezionato quasi
0: sempre io.
1: Alessandro, e nel terzo blocco invece è quello dove parleremo un po' di tutto, perché libri, fumetti, ma anche eventi e quant'altro. Però l'abbiamo chiamato appunto Almanacco del giorno pop. Alessandro, spiegacelo tu come mai Almanacco del giorno pop.
0: La spiegazione è semplice. Una volta in televisione sulla Rai c'era una trasmissione che si chiamava Almanacco del giorno dopo, dove si spiegava sostanzialmente il santo del giorno, i proverbi, quindi tutto ciò che riguardava quel preciso giorno della settimana. Quindi la nostra trasmissione, che comunque è settimanale, intende in qualche modo ricollegarsi a questo schema nel proporre, come abbiamo detto, album, oppure film, oppure libri, oppure fumetti, in qualche modo pubblicati in quella settimana nel passato, oppure che hanno in qualche modo un legame con quella settimana. Quindi è un pretesto per poter parlare poi delle cose che ci piacciono, appunto, della cultura pop. Penso che questa introduzione possa essere abbastanza efficace e chiara per tutti e quindi direi di dare inizio alla nostra prima puntata. Siamo alla metà di ottobre e quindi dobbiamo parlare di quale film. Cominciamo con i film, come sempre.
1: Allora, iniziamo con un film che nel momento in cui abbiamo iniziato a parlare di questa trasmissione che volevamo fare,
0: tu volevi fare per forza questo film.
1: Sì, questo film l'avrei voluto fare comunque, e questo film è uscito il 17 di ottobre del 2014.
0: Quindi
1: film,
0: è questa settimana.
1: Questa settimana qui. Il film in questione è Berman o L'imprevedibile virtù dell'ignoranza, che è il titolo dell'articolo che vedremo alla fine del film farà la critica cinematografica, che voleva stroncare lo spettacolo di questo personaggio di cui ora parleremo, e c'entra molto questa cosa perché, diciamo, questo film ha molti riferimenti a quello che sono stati le cose importanti di quel periodo. Una di che vedremo sono appunto i cinecomic, che sono i film dei supereroi, perché appunto Berman parla di un attore che nel 1992 aveva fatto questo film omonimo, Berman,
0: e per questo era diventato famoso.
1: Da lì non si è più staccato da questa fame e non gli riusciva più a fare dei film, e cerca di riscattarsi con uno spettacolo teatrale. E tra l'altro, cosa simpatica, che l'attore che interpreta questo Regan Thompson è proprio Michael Keaton, che, come Alessandro sa sicuramente, è famoso per praticamente la stessa cosa, e Berman è stato proprio un momento di lancio. Parliamo di Michael Keaton, che è stato il primo Batman.
0: Ah, ok, giustamente, Michael Keaton aveva interpretato il Batman nel film di Tim Burton, quindi il primo cinecomic di questa serie, poi su Batman ne hanno fatti tanti altri, e anche lui effettivamente aveva raggiunto il picco della popolarità all'inizio, fine anni 80, primi anni 90, per questo motivo, e poi era un po' sparito dai radar o comunque
1: è rimasto legato
0: meno,
1: al personaggio,
0: meno famoso. Quindi nell'interpretare il protagonista di Birdman di fatto interpreta un po' se stesso, perché anche lui è un attore diventato famoso per un cinecomic che poi era un po' stato dimenticato. E Keaton vinse qualcosa per questo?
1: Il film vinse miglior qualcosa. Film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale e fotografia
0: agli Oscar.
1: La fotografia non ricordo se Keaton vinse forse gli altri premi, Golden Globe, non sono sicuro di questa cosa, però sicuramente prese la nomination. Quasi tutti gli attori di questo film tra l'altro sono stati nominati senza vincere agli Oscar. Importante proprio il regista Alejandro González Iñárritu, che è l'unico regista di origine messicana a vincere due anni di fila l'Oscar come miglior regia, perché l'anno dopo vincerà con Il re di vivo, Revenant.
0: Il film è quello con DiCaprio. Io purtroppo ho un bruttissimo aneddoto da riferire rispetto a Revenant, cioè è uno di quei film in cui mi sono addormentato in sala, quindi purtroppo succede anche ai cinefili ogni tanto, ero stanco probabilmente, quindi non è solo colpa di DiCaprio, però era un film un po' impegnativo, un po' lungo. Quindi io faccio subito la rivelazione che ogni tanto anch'io mi addormento in sala, quindi non a casa sul divano ma proprio sulle comodissime poltrone del cinema.
1: E a me è successo per l'era glaciale, quindi
0: vabbè, quella è un altro problema, perché
1: possiamo, niente, comunque dicevo,
0: perché è bello Birdman, a parte questa storia, insomma il fatto che Michael Keaton un po' si è riscattato, ma perché ti piace così tanto?
1: Allora,
0: film?
1: Sicuramente appunto porta un sacco di temi all'interno, c'è anche questo riscatto, questo ruolo anche fra personaggi, racconta anche un po' le coppie e gli amori che si intersecano un pochino sia con gli amori degli attori all'interno del film che fanno parte di questa piece teatrale, sia con le interpretazioni all'interno di questa piece, quindi
0: piece
1: teatrale
0: che è francese, noi siamo siamo francofili, quindi
1: e quindi si intersecano questi piani narrativi, e questa cosa, proprio la struttura narrativa di questo programma, che poi rivedremo anche nelle prossime puntate, proprio
0: del nostro programma, dell'almanacco del giorno pop,
1: rivedremo proprio altre strutture narrative. In questo caso qui il film è girato tutto con la tecnica del piano sequenza. Il piano sequenza deve dare allo spettatore l'idea che questo film è stato registrato tutto di fila. Ci sono dei tagli che vengono chiamati in gergo i tagli fantasma, dove appunto passa il tempo perché comunque viene girato su 3 giorni, ma la sensazione
0: si dà l'illusione,
1: da questa illusione qui. Tra l'altro, una cosa divertentissima di questo film, c'è proprio un piano sequenza importantissimo dell'attore Regan Thompson, che rimane chiuso fuori dal teatro per fumare una sigaretta in una pausa, ma durante lo spettacolo, e lui passa in mezzo alla gente, in mezzo alla folla,
0: e nessuno se ne accorge
1: e rientra dentro. Ma nella realtà, per girare questa scena, c'è una banda, e la banda era stata chiamata perché costava troppo. Questo è un film a basso budget, costava troppo, e quindi dice: se noi si ferma Times Square, le piazze centrali di New York, era un problema. E quindi semplicemente viene ingaggiata questa banda per distrarre il pubblico, che non sono comparse, ma è un reale pubblico che non si rende conto di Michael Keaton, che passa in mutande, perché è praticamente nudo, in mezzo a loro. E
0: quindi
1: cosa
0: per distrarre il pubblico gratis, diciamo.
1: Esatto. E tant'è che una delle cose comiche che raccontavano proprio il regista e gli attori era il fatto che per il popolo di New York era più strano una banda in mezzo alla piazza piuttosto che un
0: Michael
1: uomo
0: Keaton
1: in mutande, perché quella era una cosa normale a New York.
0: Ah, ok, vero.
1: Però ecco, sono
0: pazzi questi americani, direbbe Obelix.
1: Esatto. E quindi c'è tutto delle tematiche che sono le relazioni, i media e la sua importanza,
0: la loro importanza, perché comunque poi alla fine condizionano anche il successo, esatto, e l'insuccesso di un
1: perché
0: film.
1: Perché la scrittrice, che avevamo detto all'inizio, la critica cinematografica, e a un certo punto ha proprio un incontro scontro con l'attore, con Michael Keaton, e litigano proprio sul fatto che lei dice: io comunque sia ti farò una recensione negativa. Lui tenta di
0: così a priori
1: lui cerca di dire: vieni a vedere lo spettacolo. Dice: no, perché tu, in quanto attore fallito, stai occupando un teatro che dovrebbe essere usato
0: da quelli bravi.
1: E quindi l'ultima interpretazione di questo film fa un'interpretazione così importante, così bella, con una svolta narrativa che non vi rovino, perché dovete guardare
0: no
1: il film,
0: spoiler.
1: No spoiler, gli fa questa bella recensione, che viene appunto chiamata l'imprevedibile virtù dell'ignoranza.
0: Quindi in realtà è un po' un complimento, in realtà, questa, esatto, recensione. Sembra una cosa quasi un insulto, però in realtà non lo è.
1: Si chiude il film con una scena che è aperta a interpretazioni, non c'è una reale motivazione, ogni spettatore può vedere uno dei 3 possibili significati che ha la scena finale, quindi anche quello è una bella chiusura.
0: Quindi consigliamo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, di guardarsi Birdman. Anch'io lo guarderò, perché da voi l'avrete capito, io non l'ho visto purtroppo, e quindi recupereremo sicuramente. Cosa ci ascoltiamo a tema Birdman? Perché ogni tanto la musica dobbiamo anche mandarla.
1: Allora, la canzone che ho scelto collegandola a Birdman in realtà è una canzone che non c'entra niente, perché non ha una colonna sonora questo film, ha tante parti musicali che
0: tra cui la banda che abbiamo detto.
1: Tra cui la banda, ma infatti c'è tanta musica classica che si alterna, però in realtà la colonna sonora è fatta da un movimento di batteria costante che porta avanti tutto il film. Quindi ho cercato di pensare qual era il collegamento che potevo fare all'interno di questa cosa, e quindi torno in Italia, ho pensato a Caparezza perché ho pensato agli artisti, la critica e anche appunto l'arte in generale, e quindi vi propongo Mica Van Gogh di Caparezza.

0: Eccoci tornati, avete appena ascoltato Mica Van Gogh di Caparezza e ora, prima di iniziare la seconda parte dove Alessandro ci parlerà del
1: disco della,
0: settimana, vi ricordo che ci potete ascoltare nelle frequenze FM 88.4 92.8, DAB Radio Digitale Toscana e streaming e podcast su www.radioincontri.org.
1: Grazie, questo è importante riferirlo sempre, quindi ringraziamo sempre Radio Incontri per mandarci in onda e ovviamente ringraziamo gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci ascoltano adesso e che speriamo ci ascolteranno anche in futuro nelle prossime puntate di questa trasmissione. Io vi devo parlare del disco della settimana e per questa settimana parliamo di un album uscito alla fine di ottobre del 1984, quindi ormai sono passati più di 40 anni, ma che è un disco veramente bellissimo. Si tratta di Hatful of Hollow degli Smiths, quella che forse è la più importante band alternativa inglese degli anni 80. Sugli Smiths si potrebbero dire tantissime cose, però possiamo in qualche modo riassumere che la loro cifra stilistica era unire delle melodie gradevoli, anche diciamo quasi allegre, a testi in realtà molto depressi, perché effettivamente c'era un perfetto connubio tra la musica di Johnny Marr, che appunto scriveva questi arrangiamenti, queste melodie da un lato, e dall'altro invece i testi molto profondi, riflessivi di Morrissey. Entrambi sono ancora in attività, possiamo dire che Morrissey dopo lo scioglimento del gruppo

0: o non riconoscergli di essere uno degli autori di testi e anche dei cantanti più significativi della nostra epoca. Il disco di cui vi parlo è praticamente la prima raccolta degli Smiths, nella quale si propongono una serie di singoli. Loro lavoravano tantissimo sui cosiddetti 45 giri. All'epoca il singolo si chiamava così perché era un disco più piccolo del 33 giri, che era l'album vero e proprio,
1: e che sono tornati di moda recentemente.
0: Sì, però ora comunque vanno di moda gli LP, quindi quelli grossi a 33 giri. I 45 giri ormai sono veramente nel dimenticatoio. Quindi si raccolgono alcuni 45 giri e soprattutto ci sono una serie di esibizioni fatte a un famoso programma di BBC Radio 1, che è la radio pubblica della BBC rivolta ai giovani, in un programma che si chiamava John Peel Sessions. Quindi John Peel era questo DJ a cui noi banalmente, umilmente ci ispiriamo, che invitava questi gruppi a suonare. Quindi ci sono anche delle versioni alternative di brani pubblicati in altri album. Dentro ci trovate delle cose bellissime, ma quella che vi voglio proporre per questa prima puntata del nostro Almanacco del Giorno Pop è un capolavoro, veramente uno dei tanti brani meravigliosi degli Smiths, che si chiama Heaven Knows I'm Miserable Now, ovvero solo il cielo sa quanto sono triste. Ed è una canzone veramente molto profonda, sembra allegra ma in realtà leggetevi il testo, è tutt'altro che allegro, ed è una canzone a cui personalmente sono molto legato. Quindi con Heaven Knows I'm Miserable Now ascoltiamo gli Smiths.

0: Questi erano gli Smiths con Heaven Knows I'm Miserable Now. Siamo sempre in onda sulle frequenze di Radio Incontri in Blu con il nostro almanacco del giorno pop. Tu, Carlo, hai ascoltato mai gli Smiths? Sono un gruppo che ti piace?
1: Allora, in realtà questo album lo conosco molto bene, non bene quanto te, però nel senso un album che io conosco, ho ascoltato. Tra l'altro l'ho scoperto dopo una presentazione di un libro a cui eravamo presenti insieme, e tornai a casa, lo ascoltai e più volte mi è capitato appunto di ascoltarlo. Conosco questo, soprattutto questo album, conosco la canzone Please Please Please Let Me Get What I Want degli Smiths.
0: Questa la conoscono in tanti, perché, anche nelle pubblicità mi pare l'hanno usato.
1: Sì, perché poi è presente in un film famoso, una commedia romantica, 500 giorni insieme,
0: che è bellissimo assolutamente,
1: dove i due protagonisti si conoscono proprio passandosi la cuffia ascoltando gli Smiths in ascensore,
0: e lì nasce l'amore. Questa è, cioè, il mio sogno nella vita, appunto, è di trovare l'amore attraverso le canzoni degli Smiths. Non so se succederà mai, ma veramente lo auspico fortemente.
1: Ora siamo nella terza e ultima parte, dove Alessandro ci presenterà un libro. Come spesso capiterà e come faremo altre volte, già nella prossima puntata riparleremo sempre di un libro classico come quest'oggi. La prossima volta parleremo di Frankenstein di Mary Shelley. Oggi invece parliamo,
0: siamo sempre nell'Ottocento, siamo sempre nella letteratura anglo-americana, però parliamo di quello che è il grande romanzo americano, il capolavoro, forse quello che per noi sono I Promessi Sposi, ovvero Moby Dick di Herman Melville. Moby Dick sicuramente tutti sanno di cosa parla. Parla di una balena bianca e di un tizio che la vuole, acchiappare, che la vuole prendere, che la vuole uccidere, cioè il capitano Ahab.
1: Esattamente come Berman, che ha il sottotesto L'imprevedibile virtù dell'ignoranza, anche Moby Dick si chiama Moby Dick o la balena bianca.
0: Sì, c'è sempre un sottotitolo. La prossima volta avremo Il Prometeo Moderno, che sarà Frankenstein. E Moby Dick, appunto, è un'altra opera così fondamentale che si potrebbero dire tantissime cose, ma sinteticamente possiamo riassumere così la trama. A parlare è questo Ismaele, call me Ismael, quindi chiamatemi Ismaele, proprio il famosissimo incipit del romanzo, che viene in qualche modo arruolato, viene assoldato nel Pequod, questa baleniera che va appunto alla ricerca di questa balena bianca. Alla fine il capitano Ahab riuscirà in qualche modo a prenderla, ma nel lanciare questo arpione sopra la balena poi rimarrà attaccato all'arpione, quindi la balena si immergerà nel profondo del mar e di fatto anche Ahab andrà a morire con lei
1: in fondo al mar.
0: Si tratta ovviamente di una storia piena di riferimenti soprattutto biblici, come è tipico nella letteratura americana, e da questo punto di vista Melville racconta anche poi la sua esperienza di vita, perché lui da giovane aveva vissuto nelle baleniere. Vi ricordo che nell'Ottocento era abbastanza comune l'impiego delle carcasse delle balene per produrre per esempio il grasso o anche le stecche che si usavano nelle grandi gonne delle donne dell'età vittoriana. Ora quindi è un romanzo assolutamente da leggere, ne sono stati tratti anche dei film, quindi divertitevi pure a vederli. Ne parlo anche in relazione all'ultimo brano che noi ascolteremo in questa prima puntata dell'almanacco, ovvero vi voglio segnalare un disco bellissimo di Vinicio Capossela che si chiama Marinai, Profeti e Balene. È un disco del 2011, quindi ormai ha già 14 anni, ma secondo me è uno dei capolavori della musica italiana, diciamo, del nuovo secolo. Si tratta di un album tutto a tema marinaresco, e quindi ci sono canzoni ispirate alla tradizione appunto del mare, della navigazione, non solo a Moby Dick ma anche altre opere, anche all'Odissea, anche ad altri testi. E la canzone che noi ci ascoltiamo, che si chiama L'Oceano Oilala, è proprio ispirata alla canzone che canta Stubb, il secondo ufficiale del Pequod all'inizio della tempesta, nella parte finale del libro. Quindi è esattamente un pezzo di Moby Dick. Tra l'altro, noterella pop, visto che noi siamo pop, il nome di Starbucks, cioè la famosa catena di caffè, è un personaggio del romanzo. quindi anche lì, infatti il simbolo è questa sirena, proprio perché diciamo l'ispirazione è marinaresca, quindi assolutamente sono tantissimi i collegamenti e i link che si possono fare.
1: E se non ricordo male, nella prossima puntata parleremo anche
0: di sirene,
1: di sirene, esatto.
0: quindi ci sono veramente tantissime cose. Ovviamente non vi vogliamo prendere altro tempo perché abbiamo esaurito il nostro minutaggio, quindi io ringrazio Carlo, ringrazio voi che ci avete ascoltato, e con l'oceano Oilala lascio la parola al mio compagno del Pequod, possiamo dire, quindi al mio compagno marinaio.
1: Continueremo questo viaggio nelle nostre navi, più volte torneranno questi riferimenti, ma per ora ci lasciamo con la canzone, ci risentiamo la prossima settimana. Grazie Alessandro e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.
2: Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa?

divisa, grassa e sudosa, piena di barili d'olio, solo un mammifero senza piedi. La più bella l'ho vista nuotare sulla costa d'oceano polare. A ramoniere non manchi la lena, quando colpisca la balena. Quando vuoi della tempesta non si importa, tanto sa se vuoi nuotare, è un gigante di forza, è la regina del mare. Non aspetta quel tuono, a che ci serve il tuono, non vogliamo dei tuoni, non li vogliamo del rumore.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it. In esclusiva per Radio Incontri in Blu, il punto di Silvio Garattini.
1: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
2: Previsioni meteorologiche. 2 giugno 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino con scarse schiarite ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio ancora nuvolosità prevalente con isolati rovesci o brevi temporali probabili a ridosso dei rilievi appenninici. Tra sera e notte possibile un peggioramento più consistente da ovest con nuovi fenomeni più diffusi. Venti deboli o localmente moderati di libeccio. Temperature senza grandi variazioni. Affidabilità media.
3: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
0: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Previsioni meteorologiche. 2 giugno 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino con scarse schiarite ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio ancora nuvolosità prevalente con isolati rovesci o brevi temporali probabili a ridosso dei rilievi appenninici. Tra sera e notte possibile un peggioramento più consistente da ovest con nuovi fenomeni più diffusi. Venti deboli o localmente moderati di libeccio. Temperature senza grandi variazioni. Affidabilità media.
1: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: Le notizie del GR Valdichiana di oggi, martedì 2 giugno, festa della Repubblica. In studio Giorgio Fanelli. Prima la presentazione ufficiale in regione e poi naturalmente le sfilate e la festa può iniziare. Sto parlando dell'87esima edizione della Maggiolata Lucignanese dedicata allo spirito olimpico. Domenica 31 di maggio, 1 di giugno e poi ultima sfilata il 7 di giugno, domenica prossima. Servizio di Arezzo 24.
1: Enrico Casini, presidente dell'Associazione Maggiolata Lucignanese, anche tu alla tua prima uscita da presidente, come Iuri da sindaco, qual è il tema di quest'anno?
2: Quest'anno abbiamo il tema le Olimpiadi, tra passato e presente, che va a rappresentare quelle che sono le attualità, ma anche il passato delle Olimpiadi. I nostri mastri castieristi si sono sbizzarriti nel effettuare la realizzazione dei carri e anche dall'allestimento dei garofani. Voglio ricordare un po' di cifre, che sono circa 20.000 garofani per ogni domenica per ogni carro, quindi per un totale intorno ai 150-160.000 garofani. E ricordiamo che vengono messi tutti nell'arco di 12 ore, perché il garofano non ha una durata lunga una volta posato sul carro, quindi bisogna fare un lavoro che va ad alternarsi tra il sabato notte e la domenica mattina. Questo per permettere sì che il carro all'uscita della domenica sia con i fiori belli, belli espansi, e quindi rendere ancora più vivo il carro.
1: Se c'è una novità quest'anno, se ce ne sono più di una?
2: La novità principale è aver spostato la notturna, quindi averla anticipata di un giorno, non andarla a fare il martedì ma andarla ad anticipare al lunedì, perché per la festività del 2 di giugno abbiamo cercato di far stare i carri il lunedì sera più possibile in paese, quindi per rendere lo spettacolo ancora più lungo e per intrattenere gli ospiti nella stupenda festa e cornice di Lucignano illuminato nella notturna.
1: Iuri Sicuranza, la tua prima uscita da sindaco di Lucignano alla serata zero della Maggiolata, che effetto ti fa?
3: Ma per me è una grossa emozione oggi come prima uscita per la Maggiolata. Sembra strano, ma anche per me essere qui è per la prima volta che posso vedere l'apertura della Maggiolata, perché tutti gli anni ormai, da quando sono cresciuto, sono sempre stato dietro le quinte a lavorare o allo stand o alla contrada, quindi essere qui, diciamo, anche per me è una prima. Questo mi rende emozionato. La Maggiolata per noi lucignanesi è tutto, e oggi ha inizio la Maggiolata, che poi dopo seguiranno le tre uscite principali con i nostri carri, che poi sono opere d'arte, il 31 maggio, il 1 giugno in notturno e il 7 giugno con la storica battaglia dei fiori. Quindi per il lucignano vederlo addobbato di fiori, colori, bandiere, profumi, veramente è già un paese bellissimo, uno dei borghi più belli d'Italia, ma veramente con la Maggiolata si trasforma. Vedere questo paese decorato con tutti questi fiori è un'emozione che veramente scalda il cuore.
1: Un'edizione presentata anche in Regione Toscana come da tradizione, l'87esima edizione della Maggiolata.
3: Oggi siamo stati in Regione a presentare la Maggiolata in Regione Toscana, questo fa molto piacere, si ringrazia il presidente Eugenio Gianni, l'assessora Manetti Cristina e il consigliere regionale Roberta Casini, nonché ex sindaco di Lucignano, colei che mi ha lasciato il testimone. Ha fatto piacere poter presentare il nostro evento in Regione Toscana, perché crediamo che veramente queste tradizioni, questo tipo di tradizioni vanno sempre più cercate di mantenerle e farle vivere sempre di più, e non è facile, e questo veramente bisogna ringraziare tutti, dal comitato Maggiolata ai Rioni, che veramente si impegnano da inizio anno fino ad oggi per renderci questo spettacolo sempre più bello.
0: Ancora tre giorni di campagna elettorale e poi il silenzio. Sapremo dalle urne e dal ballottaggio, quindi fra Ceccarelli e Comanducci, chi sarà il nuovo sindaco e quale sarà la giunta che si insedierà al Palazzo Comunale di Arezzo. I 9.300 votanti della lista Scelgo Arezzo di Marco Donati saranno liberi di votare liberamente.
4: No, diciamo, ci è stato chiesto se noi abbiamo, come dire, contrattato dei punti programmatici, se abbiamo parlato di come dire, incarichi, di contropartite. Oggi siamo qui a dire proprio che non c'è stato questo dibattito, anzi mi fa piacere proprio dire ai cittadini che la politica, per una volta, o forse per una delle tante volte in cui questo può essere accaduto, non ha parlato di cosa farà Marco Donati o altre persone delle sue liste, piuttosto che il futuro di politici. Questo termine poltrone, che spesso utilizziamo in maniera critica, Oggi abbiamo semplicemente affermato che la città dei bambini, la città degli invisibili, la città degli adolescenti, il polo della formazione e la ristrutturazione del nostro sistema manifatturiero sono priorità che vanno ben al di là delle nostre figure, del sottoscritto e degli altri. Per questo noi lanciamo l'appello affinché questo confronto sia davvero sui temi per il futuro di questa città. Ci togliamo di mezzo dal dibattito, così anche da non essere ingombranti e consentire alle persone di trattare dei temi che vadano incontro ai bisogni di questa città, dicendo che tutto quello che abbiamo fatto nel 2020 e oggi non era finalizzato raggiungere un obiettivo personale. Lo so che è molto raro questo nella politica, ma noi vogliamo proprio lanciare questo sentimento. Poi se qualcuno vorrà portare attenzione a questi 9.300 elettori e dare spazio ai nostri temi, è benvenuto.
0: Cortona si prepara ad accogliere la quarta edizione di Cortona Comics in programma dal 5 al 7 giugno. Con il tema Identità Segrete, il festival inaugura tre giorni dedicati a fumetto, illustrazione, giochi, cosplay e alla cultura pop. L'apertura di Cortona Comics 2026 è fissata per venerdì 5 giugno alle 10.30 al chiostro di Sant'Agostino, cuore pulsante della manifestazione, dove anche quest'anno ospita oltre 30 autori più apprezzati del panorama fumettistico italiano. Un appuntamento imperdibile attende tutti gli appassionati di pick-up del fumetto italiano. Venerdì 5 giugno alle 12 nell'auditorium di Sant'Agostino, di fronte alla sede espositiva della mostra pick-up, dietro la maschera verrà svelata una statua di pick-up realizzata in esclusiva per l'edizione 2026 di Cortona Comics. Pensata come omaggio a uno dei personaggi più amati dell'universo Disney, l'opera celebrativa rappresenta una delle novità più attese del festival e si candida a diventare uno dei simboli iconici di questa edizione. Un momento speciale aperto al pubblico che offrirà ai visitatori l'occasione di assistere ad una presentazione unica e di scoprire da vicino una creazione destinata a lasciare il segno nella storia di Cortona Comics. Alle 15.30 sarà invece inaugurata la mostra Identità Galattiche, dedicata all'universo di Star Wars, con la presenza dell'autore Paolo Villanelli. Un'esposizione che accompagnerà i visitatori attraverso personaggi iconici, scenari epici e atmosfera delle celebre saga. Parallelamente prenderanno il via laboratori e masterclass rivolti a bambini, ragazzi e adulti, con attività dedicate al fumetto, al manga, al disegno e alla creatività digitale. Vi rimando al GR di domani per il programma dell'inaugurazione. Sempre da Cortona, taxi e trasporto pubblico, servizi potenziati per i turisti e per i cittadini. Cortona ha attivato tutte le licenze taxi disponibili. Ora sono 5 veicoli autorizzati, potenziato il trasporto pubblico alla vigilia della stagione turistica, migliora ancora il servizio per i visitatori, ma anche per i cittadini. Lo sportello unico delle attività produttive ha emanato altre 2 licenze per il servizio taxi a Cortona. Salgono quindi a 5 le vetture operative nel territorio comunale che operano in rete, come previsto dalla normativa. La nuova stagione turistica potrà contare su altri 2 taxi, dichiara la assessore alle attività produttive Paolo Rossi. Ringrazio l'ufficio SUAP, la collaborazione dell'assessore trasporti Silvia Spensierati e tutti i professionisti che quotidianamente sono al lavoro per offrire un servizio importante per una città turistica come la nostra. Ma non solo, negli ultimi giorni sono state rilasciate le ultime 2 licenze che vanno a sommarsi alle prime 3 emesse lo scorso anno. Ricordo che il servizio taxi a Cortona offre delle tariffe agevolate per raggiungere le stazioni ferroviarie cortonese, l'ospedale della Fratta, la Casa della Salute e il centro storico, quindi è un'opportunità anche per i residenti. Le postazioni per lo stazionamento dei taxi si trovano alle stazioni ferroviarie di Cabucia e Terontola, in piazza Garibaldi e piazza del Mercato per il centro storico. Per accedere al servizio è preferibile effettuare una prenotazione al numero telefonico 0575 087542, ripeto 0575 087542. Da Castiglion Fiorentino, in attesa della 12ª edizione del Castiglion Film Festival in programma a Castiglion Fiorentino dal 23 fino al 26 luglio, torna Aspettando Castiglion Film Festival, una rassegna cinematografica pensata per avvicinare il pubblico alle atmosfere e allo spirito del festival. 2 sono gli appuntamenti che si terranno giovedì 4 e venerdì 5 giugno in Piazza dello Stillo alle ore 21, nel cuore del paese, quindi di Castiglion Fiorentino. Il programma prevede 2 proiezioni sotto le stelle, seguite entrambi brevi da un talk con il pubblico insieme agli autori e le autrici ospiti della rassegna. Ad aprire la programmazione giovedì 4 giugno sarà Notte prima degli esami, con la presenza del regista e sceneggiatore Tommaso Renzoni, un film che racconta alla vigilia della maturità le amicizie, gli amori e le inquietudini di un gruppo di liceali romani alle prese con il delicato passaggio verso l'età adulta. Venerdì 5 giugno sarà invece la volta di 606, insieme alla regia del film Tecla Taidelli. Il film racconta il viaggio fisico e mentale di Leo, un 26enne intrappolato nella tossicodipendenza, in un eterno déjà vu, che insieme alla misteriosa Jojo intraprende una fuga on the road verso il Portogallo alla ricerca di una possibilità di cambiamento. Entrambe le serate saranno ad ingresso gratuito, con l'obiettivo di creare un'occasione di partecipazione e confronto attraverso il cinema e preparare il territorio al grande evento di luglio. Ieri mattina allo stadio Città di Arezzo si è tenuta la cerimonia che segna l'inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto sportivo. Un momento storico per la città e per la società sportiva Arezzo, che apre una fase decisiva del percorso di trasformazione destinato a proiettare il club e il territorio verso un futuro di crescita e di sviluppo. Alla la presenza del presidente Guglielmo Manzo, delle autorità istituzionali e del team di progettazione, è stato simbolicamente avviato un cantiere che accompagnerà la città fino al 2030, mantenendo comunque lo stadio pienamente operativo per tutta la durata degli interventi. Ed infine, per parlarvi di una giornata spettacolare che ha caratterizzato la città di Arezzo, cioè la 53esima edizione della scalata al castello, organizzata dalla Polisportiva Polisciano con la partnership che ha visto al via grandi campioni del panorama nazionale e internazionale. Gara che si è decisa nel penultimo giro, quando Brian Kibor, considerato uno dei principali favoriti della vigilia, ha cambiato decisamente passo e ritmo, riuscendo a staccare riva. L'azzurro ha tentato di resistere, ma il piccolo margine dei 10-15 metri di vantaggio che si era creato è stato risolutivo e decisivo a quei livelli. Quindi parleremo domani dettagliatamente nella pagina sportiva di questa manifestazione, che ha visto un grandissimo pubblico e soprattutto che dalle transenne ha partecipato e fatto il tifo per i propri beniamini. Mi fermo qua, tra poco la pagina sportiva, passate un buon pomeriggio.
5: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Bentrovati e buon ascolto della pagina sportiva. È stata una domenica, come vi ho riassunto nella pagina di ieri, che ha espresso i suoi verdetti, di cui noi magari parleremo molto poco d'ora in avanti. Possiamo, solo per dovere di cronaca e come notizia, ricordarvi che domenica prossima l'avventura del Grassina non è terminata e continueranno appunto gli spareggi, questa volta a livello nazionale, contro la Sant'Egidiese, quindi un posto in Serie D da battere la formazione della Sant'Egidiese. Con la vittoria del Pietrasanta per 4-0 sul Casentino Academy, praticamente risultano i giocatori dell'Alto Casentino matematicamente estromessi dal triangolare per un posto in eccellenza, e chiudono con la seconda sconfitta in classifica a 0 punti. Adesso la classifica vede il Pietrasanta e il Barberino Tavernelle a 3 punti ciascuno, con l'ultima sfida in programma domenica 7 giugno in casa dei fiorentini. A differenza dei triangolari di Coppa, in caso di arrivo a pari punti con la partita di domenica 7 giugno che finisce in parità, si giocherà un'ulteriore sfida di spareggio in campo neutro nel caso in programma domenica 14 giugno. Nel momento entrambe le formazioni guardano con interesse quello che succederà al Grassina. Infatti, in caso di vittoria dei rossoverdi nella doppia finale andata e ritorno, ricordo, delle fasi nazionali di eccellenza contro la Sant'Egidiese, entrambe le formazioni andrebbero nella categoria regina regionale. Per il Casentino, speranza praticamente ridotto allo zero di ripescaccio, colpa del Viareggio che si è fatto eliminare dai sardi dell'Ilva, Maddalena, sempre nelle fasi nazionali di eccellenza. Domenica 7 giugno, ultimo impegno stagionale anche per il Tegoletto, che affronterà l'Atletico Lucca, sconfitto dall'Audace Galluzzo in campo neutro per la finale terzo-quarto posto, che servirà a stabilire le graduatorie di merito per eventuali ripescaggi. Vedrete che di calcio ne parleremo ancora, perché adesso imperversa il calciomercato, poi arriverà il toto composizioni dei gironi. Ma come ogni anno, quando finisce una stagione, il presidente del Comitato Regionale Toscano, Mangini, fa un consuntivo, un bilancio di quella che è stata la stagione. Ascoltiamolo.
6: Con Paolo Mangini, per fare un po' la tradizionale chiacchierata di fine stagione, diciamo, mancano gli ultimi colpi, diciamo, a livello di playoff, e poi la stagione agonistica volge al termine. Paolo, e con te vogliamo sempre fare un piccolo bilancio. Ecco, a livello organizzativo, così mi sembra che le cose abbiano funzionato, mi sembra bene, no? Anzi, non ci sono stati grossi problemi che invece in altri anni hai avuto, anche da un punto di vista, non so, reclami contro
7: situazioni. Diciamo che quest'anno, direi, la stagione per quanto riguarda l'organizzazione dei campionati si è svolta regolarmente. Abbiamo avuto, e questa è anche la fortuna, che non ci siano state problematiche legate al clima.
6: Esatto.
7: Perché noi abbiamo avuto...
6: parte un paio di settimane.
7: Sì, ma non c'è stato la parte come c'è stato due anni fa, anche l'anno scorso, con zone dove c'erano state mini alluvioni che ci hanno, come dire, obbligato a dover cambiare, a dover fare recuperi infrasettimanali, e comunque poi siamo riusciti a mantenere nel limite. Quest'anno anche la fortuna legata al clima, al tempo, ci ha dato mano, e devo dire che l'attività sportiva, nel senso intesa come svolgimento dei campionati, credo sia stata regolarissima. A questo proposito, ecco, vorrei evidenziare, qui ringrazio veramente tutte le società, tutti gli appassionati, tutti i tecnici, i giocatori, tutto quello che in qualche modo fanno parte di questa grandissima famiglia. Devo dire con grande soddisfazione che le nostre partite sono frequentatissime.
6: C'è un aumento di pubblico. Aumento,
7: non solamente durante play-out e play-off, dove veramente ci sono state
6: dei picchi notevoli
7: che credo forse nemmeno in Serie B.
6: Oppure
7: le stesse finali di Coppa. Ma anche durante la stagione regolamentare.
6: Nei campi.
7: Terza categoria, seconda, prima, promozione, anche eccellenza. Veramente.
6: C'è un ritorno.
7: C'è stata veramente un'enorme presenza. E devo dire che questo, quindi, potrei dire...
6: Anche giovanile, direi, no? Anche con giovanile. Un pubblico giovanile, ragazzi che hanno ripreso a seguire anche nei paesi, perché anche poi nei questo, paesi. No?
7: Certo. Perché soprattutto dove ci sono i paesi, dove c'è la squadra di paese, qualunque sia la categoria che fa,
6: diventa
7: l'identità di un
6: paese. Anche un po' di tifoseria positiva, non la tifoseria la vedo, no?
7: Quindi potrei dire, anche in considerazione dell'attuale situazione federale, che il calcio in crisi non è il nostro, il calcio in crisi è quello sopra. Noi del calcio sopra
6: purtroppo prendiamo
7: la parte, purtroppo indirettamente, direttamente la parte, diciamo, più critica, perché il nostro calcio non è quello che è in crisi, è il calcio di sopra, ed è questo il problema. I dilettanti subiscono la parte invece, quella più brutta, quella più critica. Quindi noi siamo direttamente interessati, pur avendo un calcio che non è in crisi.
6: Dicevo, anche a livello arbitrale mi sembra, sì, c'è stato qualche caso di brutto, che però mi sembra che sia stato abbastanza compreso questo fatto, anche di questo ricambio, questi arbitri giovani che avevano bisogno di fare le loro esperienze, di sbagliare anche, e mi sembra che ci sia stata abbastanza tolleranza, anche se no, ci sono stati purtroppo...
7: Certamente, ci sono dei casi che sicuramente non sono andati tutti per il verso giusto, però ricordiamoci sempre una cosa, che durante i campionati, dal venerdì sera, quando inizia il calcio a 5, alla domenica pomeriggio, quando terminano le prime squadre, e quindi tra venerdì e domenica, tra prime squadre, calcio a 5, calcio femminile, calcio provinciale, calcio regionale, giovanile, non giovanile, e io parlo solo delle partite con l'arbitro, noi abbiamo dal venerdì alla domenica 980 gare. Quindi 980 gare è una enormità, e purtroppo
8: il momento.
7: Qualche volta può succedere e non deve succedere, ma può succedere anche episodi che ovviamente devono deprecabili e sul quale tutti bisogna lavorare. Poi dall'altra parte può anche essere alcuni direttori di gara, soprattutto quelli più giovani, che devono fare esperienza e pur partendo anche dalle categorie più basse giovanili, si siano trovati in difficoltà rispetto ad alcune situazioni. Però io farei anche in questo caso un bilancio positivo della loro attività.
8: E sulle difficoltà economiche delle società che sempre si lamentano, Paolo?
7: Le difficoltà economiche è stato anche uno degli argomenti. Io ho trattato all'ultima assemblea regionale, quella del 9 di maggio, sì, quella dove noi abbiamo indicato quello che noi appunto indichiamo come consigliere federale, però c'era il 56% di società presenti fra presenza e delega. Ricordo che in altri comitati dove l'assemblea è stata fatta da remoto siamo arrivati a malapena al 50%, quindi e noi le assemblee da remoto non ci piacciono molto, ci piace vedere le persone in faccia, ci piace
8: in epoca di Covid,
7: Covid. Le assemblee, anche l'assemblea del gennaio del 2021 noi la facemmo in presenza con tutte le difficoltà del mondo, ma la volemmo fare in presenza al Pala Mandela con tantissime persone, quindi, però dicevo anche sulla
8: distanziamento.
7: Anche la col distanziamento, giustamente, con tutti i seggiolini separati l'uno dall'altro. Però dicevo, la sostenibilità che noi dobbiamo raggiungere per le nostre società è uno dei problemi fondamentali su cui tutti ci dobbiamo, come anche noi abbiamo fatto in questi ultimi anni, impegnare affinché si riesca a trovare, soprattutto da parte del governo, quelle norme e quell'attenzione anche da un punto di vista normativo che permetta alla società di poter svolgere il loro lavoro nel miglior modo possibile. Defiscalizzazione e crediti d'imposta per coloro che
8: sono ancora sul tappeto.
7: Sono sul tappeto.
8: E la nuova FIGC dovrebbe...
7: Queste sono sul tappeto, ma sono già state messe in cantiere. Io spero che si arrivi a concretizzare quello che in parte è già stato messo in cantiere e che solamente l'interruzione per le dimissioni del presidente Gravina hanno un po' rallentato. Quindi questo è il nostro problema, cioè quello problema di tutto il movimento di Inter, quello di riuscire a far aumentare ancora la sostenibilità dell'attività che le nostre società fanno in maniera encomiabile durante tutta la stagione sportiva.
8: Un'ultima domanda, Paolo, qualche novità per la prossima stagione ce la puoi anticipare, qualcosa che hai in mente, oppure diciamo si va a regime, non lo so, ecco, c'è qualcosa
7: per il momento non c'è
8: eccellenza, i gironi ritornano
7: l'eccellenza, i gironi dovrebbero frenare, anzi a due gironi da 16, anche perché le retrocessioni della Serie D ci hanno permesso di arrivare a 6, che sono state solamente 3. Quindi con 3 retrocessioni noi...
8: Se erano 4 non è un problema.
7: Se erano 4 sarebbero stati gironi da... cioè un girone da 16 e uno da 17. Ma in questa maniera noi siamo ritornati allo standard normale. Non abbiamo altre cose, nemmeno al settore giovanile, perché l'ultima novità che ha riscosso molto successo è stata quella degli allievi B con la fase regionale, come era stato l'anno prima i giovanissimi B. Quindi ora abbiamo assestato, noi anzi rilanciamo anche quest'anno l'Under 18, quest'anno abbiamo avuto 46 società che hanno fatto l'Under 18,
8: cioè, vuol dire
7: non perdere i ragazzi e tenerli all'interno della società. Capisco anche alcune difficoltà che le società hanno, ma noi abbiamo anche in questo caso, come per la terza categoria, promosso e incentivato attraverso alcuni incentivi, diciamo così, anche economici, l'attività proprio dell'Under 18, come la facciamo per le squadre di terza categoria, per quelle di promozione femminile, per calcio a 5 di C2. Quindi credo, insomma, si sta andando in questa direzione. Spero che anche l'anno prossimo si possa proseguire, ci sia un'attività intensa che noi seguiamo sempre con grande interesse.
0: I numeri e gli impegni che il Comitato Regionale Toscano deve sopperire mi sembra di capire che siano tantissimi e innumerevoli. Non so se le società saranno contente, se alcune avranno da protestare per quello che è il loro operato. 980 gare ogni settimana da dover far pronte sono numeri molto ma molto importanti. Amici, è tutto anche per oggi, passate un buon 2 giugno, festa della Repubblica. Ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
5: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
9: Previsioni meteorologiche. 2 giugno 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino con scarse schiarite ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio ancora nuvolosità prevalente con isolati rovesci o brevi temporali probabili a ridosso dei rilievi appenninici. Tra sera e notte possibile un peggioramento più consistente da ovest con nuovi fenomeni più diffusi. Venti deboli o localmente moderati di libeccio. Temperature senza grandi variazioni. Affidabilità media.
10: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle...
3: In Blu 2000 News.
4: 2 giugno la Repubblica festeggia 80 anni, stamane le cerimonie ufficiali a Roma con il presidente Mattarella. Trump ferma i raid israeliani sul Libano, ma la tensione nel Golfo resta alta, Ucraina ancora pesanti bombardamenti russi. Arresti nel Cosentino per i 4 braccianti pakistani carbonizzati in auto, paura al sud per una scossa di terremoto. 3 italiani ai quarti di finale del Roland Garros, un record che porta la firma di Arnaldi, Cobolli e Berrettini. Buongiorno da Ugo Scali e buona festa del 2 giugno. La Repubblica compie 80 anni, stamane le cerimonie alla presenza del Capo dello Stato, prima all'Altare della Patria, poi ai Fori Imperiali per la consueta rassegna. Ma andiamo in diretta nella capitale con Augusto Cantelmi.
5: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, si è conclusa da poco la parata, come sempre spettacolare per questi 80 anni, quindi era anche una data importante, accompagnata dalle parole del Presidente della Repubblica Mattarella. La Costituzione è la nostra casa comune, Presidente che è arrivata con la storica Flaminia decappottabile, accompagnato dal Ministro della Difesa Crosetto, tanti gli applausi per loro, ma anche per tutti i corpi militari che hanno respirato lungo i Fori Imperiali. Ovviamente i momenti più emozionanti, inutile dirlo, la passata e la corsa dei bersaglieri al passo, ovviamente anche l'applauso per tutti gli altri corpi. Ricordiamo che l'inno nazionale è stato cantato da, e quindi con la strepitosa voce di Bocelli. Per la Premier Meloni presente, dopo 80 anni dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo essere. Ecco, questa è stata la domanda che un po' tutti dicono. Gli 80 anni sono ancora pochi e la Repubblica ha tanta strada ancora da fare. Per quanto riguarda lo spettacolo, ricordiamo applauditissimo ovviamente le frecce tricolore che sono passate in più occasioni. Non sono scesi invece i Paracon, che era poi di solito la conclusione della manifestazione, con la grande bandiera tricolore per il troppo vento. Adesso tutti stanno ritirando, piano piano si ricopra tutta il viale Fuori Imperiale dove mi trovo, e per il momento è tutto. Prima provo a ricordare che le cerimonie non sono finite. Questa sera la grande festa i volti della Repubblica, voluta fortemente dal Capo dello Stato Mattarella, che si svolgerà in piazza del Quirinale, perché dice Mattarella la festa della Repubblica è la festa del popolo, dei Fori Imperiali di Roma. Augusto Cantelmi, la linea può tornare allo studio.
4: Ma facciamo un breve passo indietro, riascoltiamo le parole del Presidente Mattarella ieri sera al Quirinale in occasione del concerto alla presenza degli ambasciatori.
6: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti.
4: Resta alta la tensione in Medio Oriente, fuoco incrociato tra Israele e Hezbollah, nonostante le pressioni di Trump e l'annuncio di una tregua, 7 vittime nel sud del Libano. Teheran fa sapere, stiamo valutando il testo degli accordi con gli Stati Uniti. Antonella Mittola.
7: I raid israeliani continuano sul sud del Libano, nonostante l'intervento ieri di Trump, che in una telefonata di fuoco con Netanyahu ha posto un freno alle mire di attacchi imminenti su Beirut. La questione libanese si intreccia con il conflitto fra Iran e Stati Uniti dopo che il regime di Teheran ha messo sul tavolo la tregua nel paese dei cedri come condizione chiave per raggiungere un accordo. Ieri sera il presidente americano ha annunciato un cessate il fuoco fra Israele e Hezbollah, ma Netanyahu ha chiarito che nel sud del Libano le operazioni continuano. Dal canto suo il movimento sciita filo iraniano rivendica attacchi contro obiettivi israeliani questa mattina. Trump continua a essere ottimista nel confronto con Teheran. L'accordo potrebbe esserci già la prossima settimana, con la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz, dice il capo della Casa Bianca in un'intervista all'ABC. Il regime iraniano fa sapere che sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con Washington e non ha ancora inviato una risposta ufficiale. Antonella Mitola, linea allo studio.
4: Terribile notte di bombardamenti russi in Ucraina, 17 le vittime, Zelensky invoca l'aiuto di Stati Uniti ed Europa, Andrea Domaschio.
8: Notte d'inferno per l'Ucraina. Secondo il Ministero della Difesa di Kiev, più di 650 droni e una settantina di missili russi di vario tipo hanno colpito almeno 6 diverse zone del paese, compresa la capitale Kiev, provocando morti, feriti e pesantissimi danni materiali. Gli attacchi, afferma invece il Cremlino, hanno preso di mira impianti dell'industria bellica ucraina e si sono concentrati su Zaporizhia, Kharkiv, Dnipropetrovsk, nonché nelle regioni di Poltava, Kremlin-Nipsky e Sumy. Se l'Ucraina non sarà protetta in modo efficace da missili e droni, dichiara il presidente Zelensky, questi attacchi russi continueranno. Secondo il numero uno di Kiev, quindi, è assolutamente necessario l'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina per la fornitura di missili destinati ai sistemi di difesa aerea Patriot. Andrea Domaschio, linea allo studio.
4: I 4 braccianti agricoli pakistani uccisi, David Murgia.
9: 2 persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per la morte dei 4 migranti pakistani ritrovati ieri carbonizzati in un minivan parcheggiato in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di 2 cittadini pakistani, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. A incastrarli, il sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme. I filmati mostrerebbero infatti i 2 uomini identificati come 2 cittadini pakistani sottoposti a fermo mentre lanciano qualcosa, bloccano le portiere dall'esterno e scappano dopo la prima fiammata. I 2 sospettati sono stati fermati ieri sera a Villa Piana, poi portati nella questura di Cosenza. Dopo un lungo interrogatorio, per loro è scattato il fermo. Gli inquirenti indagano sulla pista dello scontro tra gruppi di immigrati che lavorano tra Rossano, la piana di Sibari, fino al Metaponto, un mondo complesso in cui spesso i caporali sono migranti a loro volta. Davide Murgia, linea allo studio.
4: Il Papa ha nominato prefetto del Dicastero per la comunicazione la dottoressa Maria Montserrat Alvarado, presidente Chef of Reporting Officer di AWT News, la quale assumerà l'incarico il 1 novembre prossimo, prende il posto di Paolo Ruffini. Il pontefice ha scelto come titolo del suo messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato 2026, che si celebra il 1 ottobre, una citazione del profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. I grandi temi della formulazione degli spazi universitari, delle comunità di servizio al centro, giovedì del convegno organizzato a Roma dalla Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraficum. Nel corso dell'evento verrà presentato in anteprima un progetto di studentato finanziato con i fondi PNRR. Padre Ligeri, responsabile dello studentato del Seraficum.
10: Questo nuovo studentato nasce qui a Roma, nella zona, diciamo, di Roma Sud, e attraverso i fondi del PNRR, che finanziano in parte il nostro investimento, che invece poi per la gran parte è nostro, e parte da quest'idea: creare uno spazio di fraternità. Cioè, fondamentalmente il nostro carisma francescano non è soltanto, diciamo, qualcosa da vivere appunto dal punto di vista soltanto spirituale, ma qualcosa che può avere un impatto sociale. Ecco perché la nostra idea è proprio questa: creare degli spazi dove sia possibile per i ragazzi, anche usufruendo di tante proposte che noi cerchiamo di fare anche nel resto del complesso del Seraficum, che hanno a che fare proprio con la crescita della persona, il dialogo, l'incontro, la cultura, in una logica molto laica e aperta, ovviamente, provare a portare quel tema della fraternità all'interno di un luogo che non è soltanto un luogo dove dormire, ecco.
4: Tennis, 3 vittorie italiane a Parigi, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale del Roland Garros. È la prima volta che 3 italiani si qualificano insieme ai quarti di un grande slam. Una scossa di terremoto avvertita in Calabria dopo la mezzanotte, il sisma magnitudo 6.2, epicentro a 250 km di profondità al largo della costa tirrenica cosentina. La scossa è stata avvertita anche a Napoli e in alcuni comuni dell'area vesuviana. La situazione al momento è sotto costante monitoraggio, non ci sono richieste di soccorso. Brusco crollo delle temperature al nord, il passaggio di una serie di fronti perturbati stamane a Milano, forte nubifragio, locali allagamenti, anche nelle prossime ore sono previste piogge temporali, un miglioramento a partire da domani. È tutto per questa edizione delle 13, Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Mense per il clima. Essere Animali e Legambiente Lombardia hanno presentato il nuovo menù 100% vegetale dell'Università degli Studi di Bergamo nella campagna nazionale Mense per il clima. È stato anche possibile assaggiarlo durante il servizio di pranzo presso la mensa universitaria, un'occasione concreta per vedere e capire come la transizione alimentare possa entrare nelle mense di tutti i giorni. Al prezzo di un normale menù completo, gli studenti potranno degustare tutte le nuove proposte. La presentazione del nuovo menù si inserisce nel più vasto contesto della Green Food Week, a cui partecipano numerose università su tutto il territorio nazionale. Il nuovo menù è frutto della campagna Mense per Clima, sviluppata in Lombardia all'interno del progetto Agrieco Allevamenti Intensivi e Sistemi Alimentari, realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, da Essere Animali, Legambiente Lombardia e Terra. Nell'ambito di questo progetto, lo chef Emanuele Giorgione di Funny Bag ha condotto una formazione dedicata alle cuoche e ai cuochi della mensa, costruita attorno alle tecniche e alle potenzialità della cucina vegetale. La formazione ha visto la stretta collaborazione tra l'Università degli Studi di Bergamo e il gestore delle mense, Compass, che hanno messo a disposizione cucina, personale e competenze gestionali per trasformare l'offerta quotidiana in modo strutturale e duraturo. L'Università di Bergamo, grazie alla collaborazione tra Ateneo, Comuni, ATS e Società Civile all'interno del progetto Menù Green Amico del Clima, offre da aprile 2025 un pasto completo totalmente vegetale ogni giorno, evidenziando l'efficacia delle reti multiattore. Il menù dimostra come mangiare in modo sostenibile sia possibile, accessibile e gustoso. Mense per Clima è nata nel 2022 per coinvolgere la popolazione universitaria e lanciare un appello agli atenei e agli enti per il diritto allo studio, affinché adeguino i menù delle mense universitarie alle nuove esigenze alimentari, aumentando l'offerta di piatti vegetali a basso impatto ambientale. Dal 2024, Essere Animali e Legambiente hanno stilato un protocollo nazionale per il lancio della campagna su tutto il territorio, con l'obiettivo di rendere vegetale il 50% dei menù universitari. Il contesto, d'altra parte, è urgente. Il 30% delle emissioni globali viene dal cibo e le mense universitarie italiane servono ogni giorno oltre 4 milioni di pasti. Nel gennaio 2024 il primo ranking nazionale della ristorazione universitaria ha mappato le buone pratiche degli atenei che propongono menù più vegetali, sostenibili e inclusivi. Dall'analisi è emerso che il 55% dei menù universitari non contempla secondi piatti vegetali nemmeno una volta alla settimana.
0: Le parole della sostenibilità.

Siamo con un'altra avventura radiofonica anche oggi per quanto riguarda le classifiche. Buon martedì pomeriggio in questo 2 giugno, ben ritrovati con le classifiche di Blu 2000. Allora, di cosa parleremo oggi? Ci concentreremo di più sul cinema, visto che ieri abbiamo dedicato una puntata speciale interamente ai libri anche con la nostra Maria José Castelli, ospite in studio, e oggi parliamo invece del box office italiano, quindi vediamo cos'è cambiato negli ultimi 7 giorni. Vedremo anche quali sono le novità per l'estate 2026, ormai ci siamo con la bella stagione, i distributori non hanno paura di sfidare le belle giornate calde, assolate, le vacanze, e quindi anche nelle sale che si trovano magari al mare o in montagna vengono proiettati questi film che sono già considerati dei veri blockbuster su cui puntare per la stagione estiva. E poi parleremo in corso d'opera anche di film che fanno la differenza per quanto riguarda le location, quindi una cosa molto interessante che ci fa riscoprire anche il nostro bel paese dal punto di vista paesaggistico. Restate con noi anche perché c'è la buona musica. Iniziamo con Sade, questa è Paradise.

Diretta a eteradiumblu.it, vi ricordo ancora una volta la mail all'interno delle classifiche per commentare tutti i film che stiamo per nominare. Molti non sono ancora usciti nelle sale ovviamente, ma qualcuno sì, e commenteremo anche insieme a voi i film che fanno parte invece del box office nazionale con gli ultimi aggiornamenti e anche le sorprese in vetta alla classifica. Allora, intanto vediamo subito quali sono le pellicole su cui i distributori puntano proprio per l'estate 2026. Parliamo dell'Impero, The Mandalorian, questo è già uscito come blockbuster prima dell'estate, già in classifica, ne parleremo tra poco, diretto da Jon Favreau, che aveva già diretto insomma nei filoni precedenti altri supereroi come ad esempio Iron Man, ed è la prosecuzione al cinema dell'omonima serie TV. Parliamo di The Mandalorian, in questo caso The Mandalorian in Grogu, ne parliamo ancora tra poco, mi raccomando restate con noi. E poi in uscita ai primi di giugno questo film basato su un fenomeno online delle backrooms, si intitola appunto Backrooms, una sorta di dimensione parallela infinita fatta di stanze vuote, strutture anche un po' inquietante, diciamo la verità, e luci al neon. Se amate invece, come amavo io da bambino, i Masters of the Universe, ne avevo una collezione infinita di questi pupazzi che poi insomma erano stati trasportati al cinema con varie fortune a livello di incasso, ma anche una nota serie TV a cartoni animati. Dopo essere stati separati per 15 anni, la spada del potere conduce il principe Adam di nuovo su Eternia, dove scopre la sua casa devastata dal dominio di Skeletor, che nel film è interpretato da Jared Leto. Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam deve unire le forze con i suoi alleati più fidati, ovvero i Masters of the Universe, e lui ovviamente il famosissimo He-Man. Questo film in uscita il 4 giugno prossimo, quindi ormai ci siamo qualche giorno. C'è anche l'ironia dissacrante di Scary Movie, 26 anni dopo essere sfuggiti a un killer mascherato fin troppo familiare che è Ghostface, i protagonisti tornano nel mirino di questo insomma assassino, e nessuno è al sicuro, soprattutto dalle risate, perché qui si esplora il territorio dell'horror e del thriller, sicuramente con tantissime risate al seguito, una sceneggiatura, una bomba davvero a orologeria che funziona benissimo. Tra poco ancora film per l'estate, subito la musica, quella dei Rolling Stones.

C'è un trittico di film veramente interessanti, partiranno in sala, saranno insomma proiettati dall'11 giugno in poi. Parliamo di Disclosure Day, il nuovo attesissimo film di fantascienza di Steven Spielberg, che è già stato definito un capolavoro, è l'ultimo suo lavoro in oltre 20 anni, negli ultimi 20 anni, ad essere diciamo degno di nota, quindi recuperare anche la cinematografia di Spielberg precedente per rendersi conto del genio di questo maestro. E poi uscirà tra pochi giorni anche Toy Story, il capitolo numero 5, attesissimo soprattutto dai più piccoli, e l'avventura che è lo spin-off di Superman con sua cugina, praticamente Supergirl, con il fantastico cane Crypto che ritorna anche in questa avventura. E poi sempre per i più piccoli, ma appassionano anche i grandi, il 1° luglio usciranno i Minions, Minions and Monsters, si intitola così questo nuovo capitolo, la storia turbolenta di come i Minions abbiano conquistato Hollywood e siano diventati star del cinema e abbiano perso tutto, quindi abbiano anche liberato diciamo dei mostri nel mondo. Un altro film molto atteso, 16 luglio, il prossimo film di Christopher Nolan, grande maestro premio Oscar del cinema, è un adattamento dell'Odissea, quindi mica una roba facile, diciamo, girato in diverse parti del mondo, tra cui l'Italia. Ci sono Matt Damon, un cast stellare neanche a dirlo, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, e Christopher Nolan dirige il tutto, ovviamente, con tanta ansia da parte dei fan che non vedono l'ora di vederlo, e anche io. Chiudiamo la rassegna, la carrellata anche di supereroi per l'estate. Il 29 luglio sarà la volta dell'ennesimo capitolo di Spider-Man Brand New Day, il nuovo capitolo. Sono passati 4 anni dagli eventi di No Way Home, Peter Parker adesso un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama, anche dai suoi amici e dalla sua amata. Combatte il crimine in questa New York che non conosce più il suo nome e si è dedicato interamente alla protezione della sua città. Il nuovo capitolo di Spider-Man Brand New Day uscirà il prossimo 29 luglio. Subito invece ascoltiamo Noemi, questa è la nuova canzone, Tu cosa fai questa sera? Stare con

appassionati di pellicole che già abbiamo nominato prima, tipo i personaggi dei fumetti come Spider-Man, ma in questo caso c'è Agatha che ci segnala un bellissimo film che ha visto e che ha vinto al David di Donatello quest'anno e di cui parleremo tra poco. Tra l'altro, cara amica, cadi proprio a fagiolo, perché tra pochissimo la classifica dei film più visti al cinema, il box office italiano, che vede appunto al numero 10 questa pellicola premiata ai recentissimi David. Adesso tutta l'energia di Tina Turner.

A carattere decisamente cinematografico, come la canzone appena ascoltata, quella nuova di Taylor Swift dedicata alla diva dagli occhi viola Elizabeth Taylor, indimenticabile. E apriamo il box office italiano con i 10 film più visti al cinema. C'è un cambiamento al vertice, un po' come per citare il film d'azione, ve lo ricordate, al vertice della tensione. Ecco, cercheremo di capire cosa è accaduto. Al numero 10 ci sono Le città di pianura. C'è Le città di pianura, il film miglior film quest'anno. La cerimonia del David ha incoronato, anche tra tante sorprese, messaggi, assegnazioni, questa pellicola al David, riconoscimento più importante, miglior film italiano, andato al film che aveva ben 16 nomination all'attivo, Le città di pianura, che si è distinto anche per un altro riconoscimento importante, cioè quello per il miglior regista, che è stato vinto da Francesco Sossai. Numero 10 questa settimana, stabile. Al numero 9 L'arte, Lucio Fontana, The Final Cut, in questo documentario che è uscito in sala soltanto per 3 giorni, le cose belle purtroppo durano poco. Mentre al numero 8 abbiamo l'horror in posizione stabile, Passenger. Se insomma siete un po' impauriti, volete fare un viaggio da soli, non amate fare l'autostop, non guardate questo film, se no vi passa letteralmente la voglia. Al numero 7 abbiamo invece un grande protagonista della scena internazionale come David Bowie, che è stato omaggiato in questo film, anch'esso per pochi giorni in sala, la sua vita raccontata in 30 anni tra vita e carriera, dai concerti alle sessioni segrete di Black Star, passando per internet, il teatro e anche le sue fragilità emotive. Il grande film a lui dedicato si intitola Bowie, The Final Act, ed è in nuova entrata al numero 7 questa settimana. Andiamo al numero 6 per scoprire uno dei film che erano in concorso a Cannes quest'anno, ovvero Il maestro è ritornato, Pedro Almodóvar, con Amarga Navidad, che introduce un elemento importante anche della narrazione fin dal titolo, ovvero l'amarezza, perché l'amarezza pare essere il filo conduttore di questo nuovo film di Almodóvar, che sul suo narrare, sullo scrivere, sul creare qualcosa anche di artistico, si interroga costantemente e continuamente nei suoi film, che sono tutti davvero belli, per un motivo o per l'altro hanno delle sfaccettature che vi consigliamo, e comunque anche delle sceneggiature da tenere d'occhio. New Entry, Amarga Navidad, questa settimana in Italia il film tra i film più visti al numero 6. Andiamo avanti con la musica, tra poco ritorneremo con la top 5 subito in negrita.

Siamo arrivati ai Magnifici 5, i film più visti in sala nel nostro paese, e vediamo che insomma ci sono tante emozioni differenti nelle storie raccontate da questi 5 film. Al numero 5 è stabile Il Diavolo Veste Prada 2, al numero 4 è stabile Michael, il biopic su Michael Jackson, mentre al numero 3 scende King Marrakesh, che la scorsa settimana ricorderete era al numero 1, cioè la vita praticamente anche dal punto di vista artistico, ma non solo, tutto quello che insomma Marrakesh ha vissuto in questi anni, raccontato in questo in questa sorta di film documentario musicale in cui c'è anche tanta musica rap, che è il suo segno distintivo. Quindi film che scende dalla numero 1 alla numero 3, rimane comunque tra i film più visti in assoluto negli ultimi 7 giorni nel nostro paese. Segno che è cambiato qualcosa la vetta, non cambia nulla per il grande successo hollywoodiano di Obsession, che funziona molto bene anche in Italia. Pensate, con un budget di appena $750,000 è diventato un gioiellino del box office, tra i più sorprendenti di quest'anno, e parliamo di questo film distribuito da Universal, che è sostanzialmente un horror, e già durante il primo weekend aveva incassato circa 20 volte il proprio budget iniziale. Ma il dato più impressionante è arrivato dopo, perché in un'epoca in cui quasi tutti i film crollano drasticamente alla seconda settimana di programmazione, Obsession ha fatto l'esatto contrario. Il film è cresciuto del 39% nel suo secondo weekend americano, e in Italia si conferma alla numero 2. Raccontateci se l'avete visto, naturalmente siamo qui pronti per ricevere i vostri messaggi. Al numero 1 riconquista la vetta, e insomma era un po' scontato visto il periodo di feste anche del ponte, magari tanti appassionati di Star Wars hanno riempito le sale per far vincere il film più visto in assoluto nel nostro paese, che al momento è The Mandalorian and Grogu, che va ad arricchire con un altro tassello la saga di Star Wars. Tra poco location da sogno, subito la musica su In Blue 2000.

La moda di Runaway del film Il Diavolo Veste Prada 2 hanno dettato legge anche per quanto riguarda le ambientazioni del film, che hanno toccato il nostro paese. Quindi se avete visto il film e siete appassionati della storia raccontata, ci sono stati anche dei viaggi che i protagonisti hanno fatto nelle location italiane, tra moda, hotel di lusso, ville storiche. Il sequel con Miranda Priestly ha trasformato ad esempio Milano e il Lago di Como nelle mete cinematografiche più cercate del momento. Tanti turisti arrivano proprio sull'onda del successo del film, che ha innescato questa caccia online anche alle location italiane, con la ricerca mirata Google ad esempio della pellicola, e sono aumentate del 200% queste ricerche nell'ultima settimana. Ci fa un enorme piacere a livello turistico per il nostro paese, sono cose molto importanti tra l'altro che portano indotto e portano turismo ovviamente nella nostra penisola. Al primo posto della classifica delle zone più cercate che abbiamo ritrovato nel film c'è Villa Balbiano, con un incremento record del 193% nelle ricerche. Quindi location da sogno, la splendida villa sulle rive del Lago di Como appare nella scena in cui Andy fa ritorno alla rivista Runaway e ha conquistato il pubblico con la sua eleganza affacciata sull'acqua. È situata a circa 1 ora e 20 minuti di auto da Milano. La villa è disponibile anche per affitti di lusso, lo ricordiamo, e matrimoni, fino a 30 ospiti, ed è stata già usata nel film House of Gucci, e viene spesso confusa con un'altra villa dove è stato girato anche uno dei celebri capitoli di Star Wars e anche un film di James Bond del 2006. Quindi quelli sono stati praticamente registrati, anzi praticamente girati quei film in altre location, sempre sul Lago di Como, ma non era quella villa in particolare. E poi che dire anche della Piazza Duomo di Milano, che insomma tra le più cliccate, anche lì una scena del film è stata ambientata, location che vede al quarto posto Villa Arconati nel Parco delle Groane a nord-ovest di Milano, con un incremento delle view su internet e delle ricerche in generale del 110%. Alcune stanze di questa villa sono state utilizzate come scenografia per diverse scene di questo film. Location cinematografica ovviamente da sogno.

Siamo così arrivati al momento dei saluti, grazie davvero per essere stati con noi in quest'ora bella piena di suggestione cinematografica, di classifica anche del box office italiano degli ultimi 7 giorni, e poi abbiamo chiuso anche parlando di location da sogno ispirati alle ricerche online derivate dal grande successo del Diavolo Veste Prada 2, che hanno toccato ovviamente il nostro bel paese. Chiudiamo davvero, grazie a tutti per essere stati con noi, tra poco le parole di Blu 2000, sempre qui insieme anche attraverso l'app Play 2000, e ricordate anche il sito play2000.it. A domani con le classifiche a partire dalle 14.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati e buona festa della Repubblica e buon compleanno a tutti quelli che magari da grandi saranno costretti a fare il Presidente della Repubblica, capito, come lavoro, cioè se nasci il 2 giugno mica vorrai occuparti di altro. Però a parte questo, chi è stato adolescente o diciamo un giovane adulto alla fine degli anni 90 ricorderà sicuramente quel suono che era fatto apposta per restare impresso nel cervello. Non era una canzone, non era la sigla di qualcosa in televisione, un verso, tecnicamente, il verso di un'anatra, un verso squillante, leggermente metallico, che arrivava diretto dalle casse dei computer, vi ricordate, no? Era il 2 giugno del 1997 e il mondo faceva la conoscenza di ICQ, cioè da noi lo dicevamo all'italiana, no? ICQ, ma in realtà era un gioco di parole, visto che la pronuncia corretta era ICQ, ti cerco. Un'idea venuta a quattro ragazzi israeliani che avevano capito come navigare nell'internet degli inizi, no? Quando aveva iniziato a essere una cosa di tutti, insomma, sulla fine degli anni 90, appunto, navigare online era un'esperienza solitaria. C'erano i siti sicuramente, c'erano i forum, le community, le email che arrivavano dopo ore, ma non esisteva un modo per sapere se in quel preciso momento, che ne so, il tuo miglior amico o quella ragazza che ti piaceva erano pure loro seduti davanti a un computer. Quindi ICQ, ICQ di fatto inventa l'idea della presenza online, lo stato, no? Quel fiorellino che da rosso diventava verde e ti si apriva un mondo, insomma, una rivoluzione psicologica prima ancora che tecnologica. Per chi se lo ricorda, sembrava una cosa uscita da un racconto cyberpunk, no? Perché non ti registravi con nome e cognome e nemmeno inventando un nickname di quelli, sai, affascinanti, ti veniva assegnato un numero. Se avevi un numero a 5 o 6 cifre eri uno di quelli di un pioniere, no? Un aristocratico proprio del web, uno dei primizi. Se avevi 1 a 9 cifre eri praticamente l'ultimo arrivato e la gente quei numeri se li scriveva, se li scambiava, se li dettava al telefono fisso chiaramente. Per gli utenti è stata una terra promessa, cioè improvvisamente potevi fare i compiti connesso con qualcuno della classe tua, potevi scoprire che uno sconosciuto da qualche parte nel mondo c'aveva i tuoi stessi identici, magari strani gusti musicali. Era una chat in tempo reale, senza però il caos delle vecchie stanze pubbliche, capito? Era intimità digitale pura. E la cosa affascinante è che le aziende di telecomunicazioni stavano a guardare senza capire bene la portata della rivoluzione, no? Le compagnie telefoniche a quei tempi fatturavano una quantità di soldi imbarazzanti con gli SMS, pure qui stiamo parlando di memoria tecnologica, no? Limitati a 160 caratteri, per cui erano nate tutta una serie di abbreviazioni. Arriva a un certo punto ICQ, è gratis ed è infinito. Solo che i grandi colossi, invece di fare la guerra come le major con Napster che dicevamo ieri, ci hanno visto lungo. E infatti soltanto dopo un anno che era arrivata la versione definitiva di ICQ, America Online compra tutto per tipo 400 e passa milioni di dollari. Quattro ragazzi di 20 anni che avevano fatto il colpo della vita, chiaramente cedendo la loro invenzione, che poi era un po' la nonna, no, di tutta la tecnologia di messaggistica che usiamo oggi. Poi noi siamo andati avanti parecchio, però usare ICQ ai tempi aveva bisogno di una pazienza che oggi non lo so se ce l'avremmo, cioè per mandare un file di 3 mega più piccolo di una fotografia di oggi, per capirci, ci mettevi un pomeriggio intero. E se qualcuno alzava il telefono a casa tua e la linea cadeva e il fiorellino tornava rosso e dovevi ricominciare da capo. Poi, come tutte le cose belle del primo internet, è arrivato il declino, nel senso che ICQ si è appesantito di pubblicità, sono arrivati poi i competitor, no? Messenger di MSN, Facebook e poi WhatsApp. Cioè la papera di ICQ continuò a camminare un po' sempre più zoppicando fino a pochi anni fa, quando è stato poi definitivamente spento tutto. Però quel DNA, quella idea rivoluzionaria è dappertutto. Ogni volta che controlliamo se qualcuno è online, ogni volta che vediamo i tre puntini che ballano mentre quell'altro sta scrivendo, è un pezzo di codice pensato da questi quattro ragazzi israeliani nella primavera del 1997, che non è male, per una paperella digitale che alla fine faceva solo così. Ecco, le parole di In Blu 2000, nostalgia pure oggi, Giorno di festa, in questo pomeriggio ancora più musica da ascoltare insieme. C'è un festival, tra l'altro, che parla di memoria, che sta partendo vicino Modena, ma ce lo facciamo raccontare tra poco, più qualche storia di tecnologia di queste che piacciono a noi. Con Francesco Filippi in regia, oggi siamo pronti a partire dagli U2.

0: Le parole di Blu 2000, il titolo di questo programma. Volevo invitarvi nella città di Pico della Mirandola questo fine settimana, chiaramente Mirandola, siamo a Modena, per questo lungo weekend 5, 6 e 7 giugno, un festival che è già in doppia cifra, Memoria Festival. Direttore Giampaolo Ziroldi, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Un festival incentrato sulla memoria, perché in fondo possiamo dire che è l'ingrediente di base per guardare al domani, è la rincorsa per il futuro, fare tesoro di quello che è stato.
1: Assolutamente, l'idea del nostro festival è certamente avere la consapevolezza del passato per guardare il futuro, quindi non è un festival che si propone di essere costitutivamente passatista, ma quello invece è proprio avere conoscenza, consapevolezza del passato, della nostra storia, per affrontare il presente e soprattutto il futuro. Questo è l'obiettivo vero del nostro festival.
0: Sì, un festival positivo, perché se poi dovessimo guardare poi ai fatti, a tenerci ai fatti, come dire, ce la siamo scordata, insomma, la memoria del passato, no? Guardando a quello che sta succedendo oggi.
1: È proprio vero, il rischio maggiore è proprio quello della cancellazione della memoria, che sia un rischio devastante per tutti. Solita lezione che evidentemente non viene sufficientemente imparata e adottata, che non conoscendo la storia si è destinata a ripetere gli errori già commessi.
0: Mi piace sottolineare come tutti gli eventi siano a ingresso libero e senza prenotazione, anche per sottolineare come la cultura possa essere un qualcosa di accessibile a tutti, no? E il futuro della memoria sarebbe un titolo perfetto per questa edizione, ma il tema di quest'anno è ricordo e storia.
1: Sì, quindi ricordo e storia, giustamente come ha evidenziato, per noi è importante anche qui segnalare la gratuità degli eventi, perché vuol dire rendere accessibile a un pubblico più vasto possibile un'offerta culturale molto molto variegata. Il festival si caratterizza con la sua impostazione incentrata sulla memoria, che quindi è una categoria enorme, importantissima, ricca di rimandi, di rinvii, di sollecitazioni, però c'è anche un percorso tematico, che quest'anno è proprio ricordo e storia. Evidentemente sono delle forme, se vogliamo, di declinazione in fondo della memoria, ma sono molto particolari e sono molto diverse, perché evidentemente il ricordo ha una componente di ordine soggettivo, si ricorda, si testimonia quello che si è visto. La storia ha la presunzione spesso di essere oggettiva, comunque vuole essere oggettiva, perché la storia si insegna, si studia. È vero anche che ci può essere la storia dei vincitori, c'è la storia dei vinti, certo. C'è la storia che comunque dà una lettura, però è diversa dalla quella che è la testimonianza del ricordo, che è vissuto e che è parimenti straordinariamente importante.
0: È inevitabile il riferimento all'attualità con l'intelligenza artificiale, come cambiano la memoria e la creatività letteraria quando arriva ChatGPT, sto scorrendo insomma tra il programma.
1: Sì, questa è una rassegna della rassegna che abbiamo messo, perché effettivamente come cambia la memoria, come che alterazione in generale comunque dà la nostra contemporaneità, e quindi volevamo che certi elementi fondamentali, che è la creatività, che è la comunicazione, che è il linguaggio, ecco, questi grandissimi temi che sono fondamentali per lo stesso nostro vivere contemporaneo, di vivere civile, ecco, come sono letti, come possono essere letti oggi alla luce di ChatGPT, di Gemini, di quant'altro, di quegli strumenti dell'intelligenza artificiale che effettivamente influiscono totalmente nella vita quotidiana. Ci sembra importante proprio connettere questi aspetti, la memoria, il ricordo, la storia e l'intelligenza artificiale, quindi credo che sia una rassegna all'interno della rassegna di grande interesse.
0: Dal nostro punto di vista musicale, canzoni e memoria camminano a braccetto, non è un caso che leggo di questo concerto racconto dedicato per esempio a Lucio Dalla, che è uno che ne ha scritte un paio, ecco, di belle canzoni.
1: È un paio, sì, un bel paio, molti paio, e no, effettivamente c'è la musica, c'è un'altra musica e un'altra componente, crediamo fondamentale nel nostro festival, perché effettivamente è un'espressione straordinaria, umana, e però abbiamo Lucio Dalla, ma abbiamo anche altri appuntamenti di grande rilievo, da Caterina Caselli, che ha impostato la storia novecentesca, la storia contemporanea della musica pop, della musica popolare, ma non solo, c'è Mozart, quindi basterebbe questo, no? Mozart, il fuoco della libertà, è un altro appuntamento. E abbiamo anche altri appuntamenti, per esempio un signore, si chiama Maurizio Biancani, che è un ingegnere del suono fondamentale, la storia della musica è dietro a Vasco Rossi o a Luca Carboni e quant'altro, e c'è questo signore che ha scritto 50 anni di musica, sembra molto importante affrontare anche quelli che sono gli aspetti della narrazione musicale che esiste così com'è, perché spesso ci sono grandissimi tecnici che lavorano e che sono di supporto ai grandi artisti della musica contemporanea.
0: Senza dubbio. Mi piace molto, a margine, che nel programma sul sito internet siano messi bene in evidenza gli eventi per bambini e quelli per ragazzi, come dire, andate con tutta la famiglia, poi qualcosa di interessante per ognuno, no? Per ogni fascia d'età si trova sicuramente.
1: Sì, no, questo è molto importante, deve essere un elemento essenziale, ed è un elemento essenziale di ogni festival del nostro sicuro, perché in effetti genitori venite, ma non lasciate a casa i bambini, non lasciate a casa i ragazzi, le opportunità sono tante, e sono tante per uno spettro di età, una fascia di età molto ampia, dai 5 anni fino alla letteratura per ragazzi, ci sono dei libri molto interessanti, molto belli, come L'Interno delle Stelle, Nicola Taverna, o La Belletta degli Occhi, come lo sa, che si dice La Belletta del Viaggio, La Belletta della Conoscenza dei luoghi artistici d'Italia. Ecco, questo per i bambini ci sono molti, anche proprio veri e propri laboratori, occasione anche questa di riflettere sul ricordo, sulla memoria, per quelli che diventeranno i futuri adulti e quindi vedranno il nostro presente come il passato, e quindi crediamo che sia un elemento assolutamente imprescindibile.
0: Per il programma completo vi rimando a memoriafestival.it, c'è una pagina Facebook, c'è un profilo Instagram, un programma fitto di eventi ad ingresso gratuito, ricordiamolo, dal 5 giugno prossimo a Mirandola, Memoria Festival, 11ª edizione, ce l'ha raccontato il direttore Giampaolo Ziroldi, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi. Grazie.

lo sapevo che sua madre era un'attrice di Broadway, il padre pure un cantante, e lei era partita come ballerina pur di mettere un piede in quel mondo dello spettacolo che tanto la affascinava. Anastasia, che si chiama così per la passione di sua madre per la letteratura russa, impegnata nella sensibilizzazione per la prevenzione oncologica, The Anastasia Found, ne abbiamo parlato, sarà quest'estate a Roma, 6 luglio, il giorno dopo ad Asti, dal vivo, e poi torna col fresco ad ottobre, ma arriviamoci, insomma, anche se pure quei biglietti sono già in prevendita. Le parole di Blu 2000, ora con

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi

canzone da cantare insieme a Raf per tutta l'estate nel tour Infinito Estate 2026, che celebra pure i primi 25 anni di Infinito, che ridendo e scherzando era uscita nel 2001, e poi tre date a ottobre nei Palasport, Napoli, Milano e Roma, ma c'è tutta una bella stagione appunto di live nel mezzo. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Pazzi Stupidi Ragazzi di Raf, disco in blu 2000 della settimana. Call it magic.

Great Divide che canta Noah Kahan è la distanza emotiva, cioè il grande divario, no? Il ritrovarsi per esempio su posizioni diverse, come spesso succede quando si parla di tecnologia per esempio. E dopo ricordiamoci, lo dico a Francesco Filippi in regia, c'è una bella storia che arriva da Milano e che volevo raccontarvi in questo senso. Le parole di In Blue 2000, ora con Niccolò Fabi.

0: Irlandesi di Dublino, persi un po' di vista, The Script, questa canzone di 16 anni fa, Nothing, anche se c'è stato un album nel 2024, ma la notizia è che torneranno con un disco nuovo adesso, alla vigilia di Ferragosto. Questo è il nostro pomeriggio insieme, avanti e indietro lungo la linea del tempo, con le canzoni che ci aiutano ad aprire anche il cassetto dei ricordi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, siamo qui in diretta anche su play2000.it, in streaming, su DAB nazionale e con l'applicazione gratuita per tutti gli smartphone, che aiuta anche a recuperare i podcast con le interviste integrali che gli ospiti che di tanto in tanto vengono a trovarci. Le parole di Blu 2000, state con noi.
1: Saresti...

Lui si chiama Julie ed è un musicista, produttore, uno da 34 dischi di platino all'attivo e oltre 1 miliardo di stream globali per questa sua capacità di mettere il vestito giusto alle canzoni. Insomma, il produttore è quello che trasforma un'idea, un'intuizione in una canzone pronta, fatta e finita. Insomma, ha vinto Sanremo con Olly, per capirci, ha lavorato con Ultimo e Geolier, tanto per fare un paio di nomi, e dopo tanto lavoro per gli altri esce con il primo disco a suo nome, Solito Cinema, che contiene anche questa, Qui piangono tutti, insieme a 13 Pietro, una lunga lista di ospiti nel disco, anche molto diversi tra loro, leggo Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, Biagio Antonacci, Coez, Rigonigiotti, Elisa e Olly. Abbiamo fatto l'appello completo, che siamo pur sempre un programma di canzoni in fondo. Le parole di In Blue 2000, ora con i Subsonica.

disco nuovo dei Subsonica si intitola Terre Rare ed è uscito in diversi formati, compresa l'audiocassetta, le musicassette di una volta, no? Che fa subito effetto nostalgia per quell'epoca del Walkman, della penna Bic per riavvolgere il nastro senza consumare le batterie, delle batterie di riserva che non avevi mai quando sarebbe servito, di quel momento storico in cui la musica era anche condivisione: mi compro il disco, te lo registro su cassetta e te lo ascolti anche tu mentre metti da parte i soldi per comprarti il vinile. Effetto Marcord, insomma. E i Subsonica, tra l'altro, non sono gli unici che si muovono in questa direzione. Loro però dal vivo a partire da giugno per una lunga estate di concerti. Noi per oggi ci fermiamo qui, che è sempre un giorno di festa, eh? Grazie per averci fatto compagnia. I primi 80 anni della Repubblica Italiana sono sempre una bella cosa da celebrare. Grazie anche a Francesco Filippi in regia. Se vi va l'idea, noi ci troviamo domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

1996 DJ Axel, DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: 80 anni della Repubblica, oggi le cerimonie del 2 giugno all'altare della patria, i fori, stasera al Quirinale, la festa, i volti della Repubblica. In Libano si continua a sparare nonostante l'ammonimento di Trump ad Israele, in Ucraina il violento attacco di Mosca. Due arresti per l'uccisione dei quattro braccianti agricoli, atroce la loro fine, carbonizzati all'interno di un'auto. Temperatura in netta discesa al nord, allagamenti a Milano e in altri centri lombardi per il passaggio di alcune perturbazioni atlantiche. Buonasera e ben ritrovati e buon 2 giugno da Ugo Scali. Apriamo con la grande festa della Repubblica che compie 80 anni, ci racconta tutto Augusto Cantelmi.
1: La Costituzione è la nostra casa comune, le parole del Capo dello Stato accompagnano la giornata degli 80 anni della Repubblica a bordo della storica Flaminia decappottabile, al suo fianco il Ministro della Difesa Crosetto e la scorta dei corazzieri, a cavallo il Presidente della Repubblica Mattarella, il primo a sfilare lungo i fori imperiali, poi il momento dell'inno affidato alla voce di Andrea Bocelli. Un traguardo importante ma rivolto al futuro per la Presidente del Consiglio Meloni. Dopo gli 80 anni dobbiamo chiederci anche che Repubblica vogliamo essere.
2: Chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
1: Vertici delle istituzioni con il Capo dello Stato che questa mattina hanno deposto una corona d'alloro al Milite Ignoto. Stasera gran finale in piazza del Quirinale con i volti della Repubblica, un evento fortemente voluto dal Capo dello Stato per sottolineare come la festa della Repubblica sia una festa di popolo. Da Roma, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: La rassegna ai fori imperiali era iniziata, come avete sentito, con l'inno cantato da Andrea Bocelli, come ci ribadisce ancora Augusto Cantelmi.

0: Questo, quale emozione cantare l'inno davanti al Presidente della Repubblica per gli 80 anni?
1: Per un patriota come me è una grande emozione, ovviamente, sempre.
0: Ma è difficile cantare l'inno? Questa è una domanda che non sapevo.
1: No, l'inno come
0: Perché tutti lo provano a cantare, ma...
1: No, l'inno come dal punto di vista esecutivo è una partitura molto semplice.
0: E lei l'ha fatto nel modo più semplice possibile?
1: Sì, certo, la semplicità è sempre l'uovo di Colombo in tutte le cose.
0: Grazie, e buona festa della Repubblica.
2: Grazie. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte in Italia, siamo.
3: E 80 anni fa la nascita della Repubblica dopo il referendum che per la prima volta ha portato alle urne anche le donne. Pierluigi Vito.
4: 2 giugno 1946, gli italiani e le italiane scelgono tra monarchia e repubblica. Dopo 20 anni di dittatura fascista, dopo l'immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale, il nostro paese vive un momento decisivo per l'avvenire, come ricorda lo storico Maurizio Ridolfi.
5: Un momento in cui, pur muovendo da storie diverse, da culture anche molto diverse, ci fu un'occasione per ritrovarsi nell'aspettativa condivisa, comune, di creare un'Italia nuova, democratica. E quindi si era cattolici, laici, repubblicani, socialisti, liberali, comunisti, ma l'orizzonte era comune.
4: Il cammino partì dalla scrittura della Costituzione, che diede l'impalcatura per sorreggere una Repubblica passata attraverso speranze e crisi, cadute e resurrezioni.
5: E però questa Repubblica ha retto. L'idea della Res Publica, di un bene comune, di un ritorno alla centralità di ciò che ci tiene insieme, mi sembra sia un dato ricorrente.
4: Pierluigi Vito, linea allo studio.
3: Voltiamo pagina. Nonostante il monito di Trump a Israele, non si fermano gli scambi di colpi con Hezbollah in Libano. Massimiliano Cocchi.
6: La speranza di una de-escalation in Medio Oriente passa dal telefono della Casa Bianca. In una chiamata tesa e dai toni molto duri, Trump ha chiesto a Netanyahu di fermare i raid sul Libano che hanno bloccato i negoziati per un accordo con l'Iran. Il presidente americano ha definito Netanyahu un folle, dicendogli: senza il mio sostegno saresti in carcere. Lo stesso Trump ha poi avuto un colloquio telefonico anche con i rappresentanti di Hezbollah e anche a loro ha chiesto garanzie sul rispetto della tregua. Invece gli attacchi sono continuati da una parte e dall'altra. Anche oggi missili e droni israeliani hanno ucciso almeno 8 persone in diversi raid nel sud del Libano, mentre i droni di Hezbollah hanno ferito 2 soldati israeliani. La diplomazia però non molla e mentre a Washington sono ripresi i colloqui tra Israele e Libano, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che c'è la prospettiva di un accordo con Teheran. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
3: E ora in Ucraina, dove salgono a 18 le vittime causate dai raid russi, 6 morti a Kiev, 12 a Dnipro. Domani il lutto cittadino. Antonio Soviero.
7: Gli abitanti di Kiev e di Dnipro sotto shock dopo il massiccio attacco dei russi nella notte con droni e missili, colpite anche altre località. Gli invasori hanno lanciato 73 missili da crociera balistici e ipersonici e 656 droni d'attacco, 40 missili e 602 droni abbattuti o intercettati. Il resto ha seminato morte e panico. Le vittime sono 20, un paio di bambini e 100 i feriti, tra cui moltissimi bimbi. Condomini e strutture civili avvolti dalle fiamme. Blackout per 140.000 persone nella capitale. I russi sostengono invece di aver colpito fabbriche di armi. La regione di Kharkiv dispone l'evacuazione di oltre 7.000 persone che vivono vicino al confine con la Russia. Inoltre Kiev rivendica di aver bombardato un'altra raffineria in territorio nemico. Domani lutto cittadino in molte città ucraine, con Zelensky che torna a chiedere missili Patriot agli USA. Antonio Soviero, linea allo studio.
3: Restano per ora in carcere in Libia i 2 italiani che erano stati arrestati nei giorni scorsi, facevano parte della flottiglia di terra che voleva raggiungere Gaza. La notizia è stata confermata poco fa dalla Farnesina. Mini deroga dell'Europa all'Italia sul fronte delle spese per l'energia. Cosa cambia? Giuseppe Caporaso.
8: Cresce ancora l'inflazione nella cosiddetta eurozona, si attesta al 3,2% a maggio 2026, in aumento rispetto al 3% registrato ad aprile. Tra le principali componenti del caro vita nell'area dell'euro, l'energia. A questo proposito la Commissione europea sembra aver deciso di concedere un margine dello 0,3% per investimenti in energia all'interno dell'1,5% previsto per le spese per la difesa nell'ambito della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, una misura richiesta in una lettera formale dalla stessa presidente del Consiglio dei Ministri italiana Meloni a Bruxelles, dovrebbe essere concesso su base annuale per 3 anni. I nuovi investimenti dovranno essere mirati, temporanei e soprattutto non aumentare la domanda di combustibili fossili. Tra gli esempi della nuova flessibilità rispetto alle regole rigide del patto di stabilità potrebbero figurare incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, misure di efficienza energetica e la produzione di energia pulita. Giuseppe Caporaso, di Nello Studio.
3: Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per la comunicazione Maria Montserrat Alvarado, presidente e chef operating officer della TV Cattolica e WTN News, la quale assumerà l'incarico il 1 novembre prossimo. Lo ha reso noto il bollettino della Sala Stampa Vaticano. Subentra a Paolo Ruffini, nominato prefetto il 5 luglio del 2018. Ed ora la cronaca, con i 2 fermati in Calabria per l'omicidio di 4 braccianti agricoli arsi vivi nella loro vettura. David Muggia.
9: Avrebbero prima lanciato qualcosa all'interno, poi avrebbero bloccato le portiere dall'esterno e poi sarebbero scappati dopo la prima fiammata. Questo documentano le telecamere di videosorveglianza del distributore di carburante in cui si trovava parcheggiato il minivan in cui sono morti carbonizzati 4 migranti pakistani. L'auto è stata ritrovata ieri sera lungo la statale 106 ad Amendolara, in Calabria. 2 pakistani sono stati fermati dalla procura di Castrovillari, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. I 2 sospettati sono stati fermati ieri sera a Villa Piana, poi portati nella questura di Cosenza. Dopo un lungo interrogatorio, per loro è scattato il fermo. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ed è riuscito a uscire dal cofano e a salvarsi. Ha raccontato che i 2 fermati hanno finto di mettere benzina e invece hanno dato fuoco all'auto. L'uomo ha detto anche che i 2 accusati chiedevano dei soldi per il trasporto e che i braccianti non volevano darglieli. Davide Murgia, linea allo studio.
3: Un'Italia divisa in 2 sul fronte meteo, il nord si sveglia sotto un'altra giornata di maltempo intenso, temporali improvvisi, vento forte, grandine ancora in atto, al sud invece è stata una bellissima giornata estiva. Monica Di Loreto.
10: In Lombardia il peggioramento arriva già all'alba, nel Milanese, nell'area Varesina, temporali si susseguono senza pausa e in pochi minuti le strade si trasformano in corsi d'acqua. I vigili del fuoco intervengono per soccorrere automobilisti rimasti bloccati in un sottopasso allagato. Oltre 100 le operazioni di soccorso. A Milano un temporale improvviso fa crollare le temperature e crea disagi proprio nel giorno della festa della Repubblica. Problemi anche nel Novarese, con rallentamenti in tangenziale e nuove chiusure per l'acqua alta. Il maltempo intanto si sposta verso il nord-est, il centro viene solo sfiorato, qualche pioggia tra Toscana, Umbria e Appennino, mentre Roma resta ai margini con cielo variabile e aria più fresca. Al sud è piena estate, Sicilia, Calabria e Puglia sotto il sole, temperature alte e spiagge affollate. Nelle prossime ore il nord resterà sotto piogge forti, grandine e vento, variabilità al centro, estate piena al sud. Monica Di Loreto, linea allo studio.
3: Torniamo all'estero con la notizia che arriva dalla Turchia, dove il Ministero dell'Interno ha annunciato l'arresto di 70 persone sospettate di essere membri dell'ISIS o di aver fornito sostegno di qualche tipo al gruppo. Le operazioni hanno portato agli arresti, si sono svolte in 21 province della Turchia. Siamo alla pagina sportiva e di pochi istanti fa la notizia che anche Vavassori e Bolelli nel doppio maschile sono riusciti a vincere la loro partita e quindi andranno in semifinale. Intanto al Roland Garros brillano appunto i colori italiani, pur senza Jannik Sinner, per la prima volta in uno slam 3 azzurri raggiungono i quarti del torneo in corso a Parigi. Ci racconta tutto Andrea Domaschio.
11: Dai celeberrimi campi in terra rossa di Parigi arriva l'ulteriore conferma di un movimento, quello del nostro tennis nazionale, giunto ormai da qualche anno a esprimere campioni ai vertici delle classifiche mondiali. Per la prima volta in uno slam, 3 azzurri sono infatti riusciti a approdare ai quarti di finale: Arnaldi, Berrettini e Cobolli. Sarà proprio Flavio Cobolli domani dopo le 13 ad aprire il mercoledì da leoni degli italiani. Suo avversario nel quarto di finale sarà il canadese Félix Auger-Aliassime. Derby tutto italiano invece domani sera dopo le 20 nel quarto di finale, che vedrà di fronte i 2 Matteo Azzurri: Berrettini, che ieri ha battuto in 3-7 l'argentino Cerundolo, e Arnaldi, reduce dall'epica impresa che a notte inoltrata gli è valsa la vittoria sullo statunitense Tiafo dopo oltre 5 ore di gioco. Andrea Domaschio, linea allo studio.
3: Diamo un'occhiata anche alla Borsa di Milano, che oggi ha fatto segnare un più 1,61% con il FTSE MIB, ed è risultata la borsa in Europa che ha guadagnato di più. Torniamo ancora sulla notizia dalla Libia. I due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico, che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Il console generale a Bengasi poco fa ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai nostri due connazionali. È tutto per questa edizione. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scari l'augurio di una buona serata.
12: S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
13: Almanacco del giorno pop
14: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
13: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
14: che hanno fatto la storia di quella settimana.
13: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
14: su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
2: 333 89 82 560
1: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.
3: Le notizie del GR Valdichiana di oggi, martedì 2 giugno, festa della Repubblica. In studio Giorgio Fanelli. Prima la presentazione ufficiale in regione e poi naturalmente le sfilate e la festa può iniziare. Sto parlando dell'87esima edizione della Maggiolata Lucignanese dedicata allo spirito olimpico. Domenica 31 di maggio, 1 di giugno e poi ultima sfilata il 7 di giugno, domenica prossima. Servizio di Arezzo 24.
4: Enrico Casini, presidente dell'Associazione Maggiolata Lucignanese, anche tu alla tua prima uscita da presidente, come Iuri da sindaco, qual è il tema di quest'anno?
5: Quest'anno abbiamo il tema le Olimpiadi, tra passato e presente, che va a rappresentare quelle che sono le attualità, ma anche il passato delle Olimpiadi. I nostri mastri cartieristi si sono sbizzarriti nell'effettuare la realizzazione dei carri e anche dall'allestimento dei garofani. Voglio ricordare un po' di cifre, che sono circa 20.000 garofani per ogni domenica per ogni carro, quindi per un totale intorno ai 150-160.000 garofani. E ricordiamo che vengono messi tutti nell'arco di 12 ore, perché il garofano non ha una durata lunga una volta posato sul carro, quindi bisogna fare un lavoro che va ad alternarsi tra il sabato notte e la domenica mattina. Questo per permettere sì che il carro all'uscita della domenica sia con i fiori belli, belli espansi, e quindi rendere ancora più vivo il carro.
4: Se c'è una novità quest'anno, se ce ne sono più di una?
5: La novità principale è aver spostato la notturna, quindi averla anticipata di un giorno, non andarla a fare il martedì ma andarla ad anticipare al lunedì, perché per la festività del 2 di giugno abbiamo cercato di far stare i carri il lunedì sera più possibile in paese, quindi per rendere lo spettacolo ancora più lungo e per intrattenere gli ospiti nella stupenda festa e cornice di Lucignano illuminato nella notturna.
4: Iuri Siguranza, la tua prima uscita da sindaco di Lucignano alla serata zero della Maggiolata, che effetto ti fa?
6: Ma per me è una grossa emozione oggi come prima uscita per la Maggiolata. Sembra strano, ma anche per me essere qui è per la prima volta che posso vedere l'apertura della Maggiolata, perché tutti gli anni ormai da quando sono cresciuto sono sempre stato dietro le quinte a lavorare o allo stand o alla contrada, quindi essere qui, diciamo, anche per me è una prima. Questo mi rende emozionato. La Maggiolata per noi lucignanesi è tutto, e oggi ha inizio la Maggiolata, che poi dopo seguiranno le tre uscite principali con i nostri carri, che poi sono opere d'arte, il 31 maggio, il 1 giugno in notturno e il 7 giugno con la storica battaglia dei fiori. Quindi per il lucignano vederlo addobbato di fiori, colori, bandiere, profumi, veramente è già un paese bellissimo, uno dei borghi più belli d'Italia, ma veramente con la Maggiolata si trasforma. Vedere questo paese decorato con tutti questi fiori è un'emozione che veramente scalda il cuore.
4: Un'edizione presentata anche in Regione Toscana come da tradizione, l'87esima edizione della Maggiolata.
6: Oggi siamo stati in Regione a presentare la Maggiolata in Regione Toscana, questo fa molto piacere, si ringrazia il presidente Eugenio Giani, l'assessora Manetti Cristina e il consigliere regionale Roberta Casini, nonché ex sindaco di Lucignano, colei che mi ha lasciato il testimone. Ha fatto piacere poter presentare il nostro evento in Regione Toscana, perché crediamo che veramente questa tradizione, questi

0: tipo di tradizioni vanno sempre più cercate di mantenerle e farle vivere sempre di più, e non è facile, e questo veramente bisogna ringraziare tutti, dal Comitato Maggiolata ai Rioni, che veramente si impegnano da inizio anno fino a oggi per renderci questo spettacolo sempre più bello.
1: Ancora 3 giorni di campagna elettorale e poi il silenzio. Sapremo dalle urne e dal ballottaggio, quindi fra Ceccarelli e Comanducci, chi sarà il nuovo sindaco e quale sarà la giunta che si insedierà al Palazzo Comunale di Arezzo. I 9.300 votanti della lista Scelgo Arezzo di Marco Donati saranno liberi di votare liberamente.
2: No, diciamo, ci è stato chiesto se noi abbiamo, come dire, contrattato dei punti programmatici, se abbiamo parlato di come dire, incarichi, di contropartite. Oggi siamo qui a dire proprio che non c'è stato questo dibattito, anzi mi fa piacere proprio dire ai cittadini che la politica, per una volta, o forse per una delle tante volte in cui questo può essere accaduto, non ha parlato di cosa farà Marco Donati o altre persone delle sue liste, piuttosto che il futuro di politici. Questo termine poltrone che spesso utilizziamo in maniera critica. Oggi abbiamo semplicemente affermato che la città dei bambini, la città degli invisibili, la città degli adolescenti, il polo della formazione e la ristrutturazione del nostro sistema manifatturiero sono priorità che vanno ben al di là delle nostre figure, del sottoscritto e degli altri. Per questo noi lanciamo l'appello affinché questo confronto sia davvero sui temi per il futuro di questa città. Ci togliamo di mezzo dal dibattito, così anche da non essere ingombranti e consentire alle persone di trattare dei temi che vadano incontro alle bisogni di questa città, dicendo che tutto quello che abbiamo fatto nel 2020 e oggi non era finalizzato a raggiungere un obiettivo personale. Lo so che è molto raro questo nella politica, ma noi vogliamo proprio lanciare questo sentimento. Poi, se qualcuno vorrà portare attenzione a questi 9.300 elettori e dare spazio ai nostri temi, è benvenuto.
1: Cortona si prepara ad accogliere la 4ª edizione di Cortona Comics, in programma dal 5 al 7 giugno. Con il tema Identità Segrete, il festival inaugura 3 giorni dedicati a fumetto, illustrazione, giochi, cosplay e alla cultura pop. L'apertura di Cortona Comics 2026 è fissata per venerdì 5 giugno alle 10.30 al chiostro di Sant'Agostino, cuore pulsante della manifestazione, dove anche quest'anno ospita oltre 30 autori più apprezzati del panorama fumettistico italiano. Un appuntamento imperdibile attende tutti gli appassionati di pick-up e del fumetto italiano. Venerdì 5 giugno alle 12 nell'auditorium di Sant'Agostino, di fronte alla sede espositiva della mostra pick-up, dietro la maschera, verrà svelata una statua di pick-up realizzata in esclusiva per l'edizione 2026 di Cortona Comics. Pensata come omaggio a uno dei personaggi più amati dell'universo Disney, l'opera celebrativa rappresenta una delle novità più attese del festival e si candida a diventare uno dei simboli iconici di questa edizione. Un momento speciale aperto al pubblico che offrirà ai visitatori l'occasione di assistere ad una presentazione unica e di scoprire da vicino una creazione destinata a lasciare il segno nella storia di Cortona Comics. Alle 15.30 sarà invece inaugurata la mostra Identità Galattiche, dedicata all'universo di Star Wars, con la presenza dell'autore Paolo Villanelli, un'esposizione che accompagnerà i visitatori attraverso personaggi iconici, scenari epici e atmosfera delle celebre saga. Parallelamente prenderanno il via laboratori e masterclass rivolti a bambini, ragazzi e adulti, con attività dedicate al fumetto, al manga, al disegno e alla creatività digitale. Vi rimando al GR di domani per il programma dell'inaugurazione. Sempre da Cortona, taxi e trasporto pubblico, servizi potenziati per i turisti e per i cittadini. Cortona ha attivato tutte le licenze taxi disponibili. Ora sono 5 veicoli autorizzati, potenziato il trasporto pubblico alla vigilia della stagione turistica, migliora ancora il servizio per i visitatori, ma anche per i cittadini. Lo sportello unico delle attività produttive ha emanato altre 2 licenze per il servizio taxi a Cortona. Salgono quindi a 5 le vetture operative nel territorio comunale che operano in rete, come previsto dalla normativa. La nuova stagione turistica potrà contare su altri 2 taxi, dichiara la assessore alle attività produttive Paolo Rossi. Ringrazio l'ufficio SUAP, la collaborazione dell'assessore trasporti Silvia Spensierati e tutti i professionisti che quotidianamente sono al lavoro per offrire un servizio importante per una città turistica come la nostra. Ma non solo, negli ultimi giorni sono state rilasciate le ultime 2 licenze che vanno a sommarsi alle prime 3 emesse lo scorso anno. Ricordo che il servizio taxi a Cortona offre delle tariffe agevolate per raggiungere le stazioni ferroviarie cortonese, l'ospedale della Fratta, la Casa della Salute e il Centro Storico, quindi è un'opportunità anche per i residenti. Le postazioni per lo stazionamento dei taxi si trovano alle stazioni ferroviarie di Camucia e Terontola, in Piazza Garibaldi e Piazza del Mercato per il Centro Storico. Per accedere al servizio è preferibile effettuare una prenotazione al numero telefonico 0575 08 7542, ripeto 0575 08 7542. Da Castiglion Fiorentino, in attesa della 12ª edizione del Castiglion Film Festival, in programma a Castiglion Fiorentino dal 23 fino al 26 luglio, torna Aspettando Castiglion Film Festival, una rassegna cinematografica pensata per avvicinare il pubblico alle atmosfere e allo spirito del festival. Due sono gli appuntamenti che si terranno giovedì 4 e venerdì 5 giugno in Piazza dello Stillo alle ore 21, nel cuore del paese, quindi di Castiglion Fiorentino. Il programma prevede due proiezioni sotto le stelle, seguite entrambi da un talk con il pubblico insieme agli autori e le autrici ospiti della rassegna. Ad aprire la programmazione giovedì 4 giugno sarà Notte prima degli esami, con la presenza del regista e sceneggiatore Tommaso Renzoni, un film che racconta alla vigilia della maturità le amicizie, gli amori e le inquietudini di un gruppo di liceali romani alle prese con il delicato passaggio verso l'età adulta. Venerdì 5 giugno sarà invece la volta di 606, insieme alla regia del film Tecla Taidelli. Il film racconta il viaggio fisico e mentale di Leo, un 26enne intrappolato nella tossicodipendenza, in un eterno déjà vu, che insieme alla misteriosa Jojo intraprende una fuga on the road verso il Portogallo alla ricerca di una possibilità di cambiamento. Entrambe le serate saranno ad ingresso gratuito, con l'obiettivo di creare un'occasione di partecipazione e confronto attraverso il cinema e preparare il territorio al grande evento di luglio. Ieri mattina allo stadio Città di Arezzo si è tenuta la cerimonia che segna l'inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto sportivo. Un momento storico per la città e per la società sportiva Arezzo, che apre una fase decisiva del percorso di trasformazione destinato a proiettare il club e il territorio verso un futuro di crescita e di sviluppo. Alla la presenza del presidente Guglielmo Manzo, delle autorità istituzionali e del team di progettazione, è stato simbolicamente avviato un cantiere che accompagnerà la città fino al 2030, mantenendo comunque lo stadio pienamente operativo per tutta la durata degli interventi. Ed infine, per parlarvi di una giornata spettacolare che ha caratterizzato la città di Arezzo, cioè la 53ª edizione della Scalata al Castello, organizzata dalla Polisportiva Polisciano con la partnership che ha visto al via grandi campioni del panorama nazionale e internazionale. Gara che si è decisa nel penultimo giro, quando Brian Kibor, considerato uno dei principali favoriti della vigilia, ha cambiato decisamente passo e ritmo, riuscendo a staccare riva. L'azzurro ha tentato di resistere, ma il piccolo margine dei 10-15 metri di vantaggio che si era creato è stato risolutivo e decisivo a quei livelli. Quindi parleremo domani dettagliatamente nella pagina sportiva di questa manifestazione, che ha visto un grandissimo pubblico e soprattutto che dalle transenne ha partecipato e fatto il tifo per i propri beniamini. Mi fermo qua, tra poco la pagina sportiva, passate un buon pomeriggio.
3: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Ben trovati e buon ascolto della pagina sportiva. È stata una domenica, come vi ho riassunto nella pagina di ieri, che ha espresso i suoi verdetti, di cui noi magari parleremo molto poco d'ora in avanti. Possiamo, solo per dovere di cronaca e come notizia, ricordarvi che domenica prossima l'avventura del Grassina non è terminata e continueranno appunto gli spareggi, questa volta a livello nazionale, contro la Sant'Egidiese, quindi un posto in Serie D da battere la formazione della Sant'Egidiese. con la vittoria del Pietrasanta per 4-0 sul Casentino Academy, praticamente risultano i giocatori dell'Alto Casentino matematicamente estromessi dal triangolare per un posto in eccellenza e chiudono con la seconda sconfitta in classifica a 0 punti. Adesso la classifica vede il Pietrasanta e il Barberino Tavarnelle a 3 punti ciascuno, con l'ultima sfida in programma domenica 7 giugno in casa dei fiorentini. A differenza dei triangolari di Coppa, in caso di arrivo a pari punti con la partita di domenica 7 giugno che finisce in parità, si giocherà un'ulteriore sfida di spareggio in campo neutro nel caso in programma domenica 14 giugno. Nel momento entrambe le formazioni guardano con interesse quello che succederà al Grassina. Infatti, in caso di vittoria dei rossoverdi nella doppia finale andata e ritorno, ricordo, delle fasi nazionali di eccellenza contro la Sant'Egidiese, entrambe le formazioni andrebbero nella categoria regina regionale. Per il Casentino, speranza praticamente ridotto allo zero di ripescaccio, colpa del Viareggio che si è fatto eliminare dai sardi dell'Ilva Maddalena, sempre nelle fasi nazionali di eccellenza. Domenica 7 giugno, ultimo impegno stagionale anche per il Tegoleto, che affronterà l'Atletico Lucca sconfitto dall'Audace Galluzzo in campo neutro per la finale terzo-quarto posto che servirà a stabilire le graduatorie di merito per eventuali ripescaggi. Vedrete che di calcio ne parleremo ancora, perché adesso imperversa il calciomercato, poi arriverà il toto composizioni dei gironi. Ma come ogni anno, quando finisce una stagione, il presidente del Comitato Regionale Toscano Mangini fa un consuntivo, un bilancio di quella che è stata la stagione. Ascoltiamolo.
4: Con Paolo Mangini, per fare un po' la tradizionale chiacchierata di fine stagione, diciamo, mancano gli ultimi colpi, diciamo, a livello di playoff, e poi la stagione agonistica volge al termine. Paolo, e con te vogliamo sempre fare un piccolo bilancio. Ecco, a livello organizzativo, così mi sembra che le cose abbiano funzionato, mi sembra bene, no? Anzi, ci sono stati grossi problemi che invece in altri anni hai avuto, anche sì, da un punto di vista, non so, reclami contro,
5: no, situazioni. Diciamo che quest'anno, direi, la stagione per quanto riguarda l'organizzazione dei campionati si è svolta regolarmente. Abbiamo avuto, e questa è anche la fortuna, che non ci siano state problematiche legate al clima.
4: Esatto.
5: Perché noi abbiamo avuto...
4: A parte un paio di settimane.
5: Sì, ma non c'è stato la parte come c'è stato due anni fa, anche l'anno scorso, con zone dove c'erano state mini alluvioni che ci hanno, come dire, obbligato a dover cambiare, a dover fare recuperi infrasettimanali, e comunque poi siamo riusciti a mantenere nel limite. Quest'anno anche la fortuna legata al clima, al tempo, ci ha dato mano, e devo dire che l'attività sportiva, nel senso intesa come svolgimento dei campionati, credo sia stata regolarissima. A questo proposito, ecco, vorrei evidenziare, e qui ringrazio veramente tutte le società, tutti gli appassionati, tutti i tecnici, i giocatori, tutto quello che in qualche modo fanno parte di questa grandissima famiglia. Devo dire con grande soddisfazione che le nostre partite sono frequentatissime.
4: C'è un aumento di pubblico.
5: Non solamente durante play-out e play-off, dove veramente ci sono state
4: dei picchi notevoli
5: che credo forse nemmeno in Serie B.
4: Oppure le stesse finali di Coppa,
5: ma anche durante la stagione regolamentare.
4: Nei campi,
5: terza categoria, seconda, prima, promozione, anche eccellenza. Veramente
4: c'è un ritorno.
5: C'è stata veramente un'enorme presenza. E devo dire che questo, quindi, potrei dire
4: anche giovanile, direi, no? Anche con un pubblico giovanile, ragazzi che hanno ripreso a seguire anche nei paesi, perché anche poi questo, paesi, no?
5: Perché soprattutto dove ci sono i paesi, dove c'è la squadra di paese, qualunque sia la categoria che fa,
4: diventa
5: l'identità di un paese.
4: Anche un po' di tifoseria positiva, non la tifoseria
5: devo dire. Quindi potrei dire, anche considerazione dell'attuale situazione federale, che il calcio in crisi non è il nostro, il calcio in crisi è quello sopra. Noi del calcio sopra
4: purtroppo prendiamo
5: la parte, purtroppo indirettamente la parte, diciamo, più critica, perché il nostro calcio non è quello che è in crisi, è il calcio di sopra, ed è questo il problema. I dilettanti subiscono la parte invece quella più brutta, quella più critica. Quindi noi siamo direttamente interessati, pur avendo un calcio che non è in crisi.
6: Diciamo, anche a livello arbitrale mi sembra, sì, c'è stato qualche caso di brutto, che però mi sembra che sia stato abbastanza compreso questo fatto anche di questo ricambio, questi arbitri giovani che avevano bisogno di fare le loro esperienze, di sbagliare anche, e mi sembra che ci sia stata abbastanza tolleranza, anche se no, ci sono stati purtroppo.
5: Certamente ci sono dei casi che sicuramente non sono andati tutti per il verso giusto, però ricordiamoci sempre una cosa, che durante i campionati, dal venerdì sera, quando inizia il calcio a 5, alla domenica pomeriggio, quando terminano le prime squadre, e quindi tra venerdì e domenica, tra prime squadre, calcio a 5, calcio femminile, calcio provinciale, calcio regionale, giovanile, non giovanile, e io parlo solo delle partite con l'arbitro, noi abbiamo dal venerdì alla domenica 980 gare, quindi 980 gare è una enormità, e purtroppo qualche volta può succedere, e non deve succedere, ma può succedere anche episodi che ovviamente devono deprecabili e sul quale tutti bisogna lavorare. Poi dall'altra parte può anche essere alcuni direttori di gara, soprattutto quelli più giovani, che devono fare esperienza, e pur partendo anche dalle categorie più basse giovanili, si siano trovati in difficoltà rispetto ad alcune situazioni. Però io farei anche in questo caso un bilancio positivo della loro attività.
6: E sulle difficoltà economiche delle società che sempre si lamentano, Paolo?
5: Le difficoltà economiche è stato anche uno degli argomenti che io ho trattato all'assemblea, all'ultima assemblea regionale, quella del 9 di marzo, sì, quella dove noi abbiamo indicato quello che noi appunto indichiamo come consigliere federale, però c'era il 56% di società presenti fra presenza e delega. Ricordo che in altri comitati dove l'assemblea è stata fatta da remoto siamo arrivati a malapena al 50%, quindi, e noi le assemblee da remoto non ci piacciono molto, ci piace vedere le persone in faccia, ci piace
6: in epoca di Covid,
5: nemmeno in epoca di Covid. Le assemblee, anche l'assemblea del gennaio del 2021, noi la facemmo in presenza con tutte le difficoltà del mondo, ma la volemmo fare in presenza al Pala Mandela con tantissime persone. Quindi, però dicevo, anche sulla
6: distanziamento,
5: anche la col distanziamento, giustamente, con tutti i seggiolini separati l'uno dall'altro. Però dicevo, la sostenibilità che noi dobbiamo raggiungere per le nostre società è uno dei problemi fondamentali su cui tutti ci dobbiamo, come anche noi abbiamo fatto in questi ultimi anni, impegnare affinché si riesca a trovare, soprattutto da parte del governo, quelle norme e quelle, appunto, quell'attenzione anche da un punto di vista normativo che permettano alla società di poter svolgere il loro lavoro nel miglior modo possibile. Defiscalizzazione e crediti d'imposta per coloro che
6: sono ancora sul tappeto.
5: Sono sul tappeto.
6: E la nuova FIGC dovrebbe...
5: Queste sono sul tappeto, ma sono già state messe in cantiere. Io spero che si arrivi a concretizzare quello che in parte è già stato messo, è stato messo in cantiere, e che solamente l'interruzione per le dimissioni del presidente Gravina hanno un po' rallentato. Quindi questo è il nostro problema, cioè quello, problema di tutto il movimento di Inter, quello di riuscire a far aumentare ancora la sostenibilità dell'attività che le nostre società fanno in maniera encomiabile durante tutta la stagione sportiva.
6: Un'ultima domanda, Paolo. Qualche novità per la prossima stagione? Ce la puoi anticipare? Qualcosa che hai in mente? Oppure, diciamo, si va a regime? Non so, ecco, c'è qualcosa
5: no, per,
6: che,
5: per il momento non c'è.
6: Eccellenza, i gironi ritornano.
5: L'eccellenza, i gironi dovrebbero frenare, anzi, a due gironi da 16.
6: Ecco.
5: Anche perché le retrocessioni della Serie D ci hanno permesso di arrivare a 6, che sono state solamente 3. Quindi con 3 retrocessioni noi...
6: Se erano 4 era un problema.
5: Se erano 4 sarebbero stati gironi da... cioè un girone da 16 e uno da 17. Ma in questa maniera noi siamo ritornati allo standard normale. Non abbiamo altre cose, nemmeno a settore giovanile, perché l'ultima novità che ha riscosso molto successo è stata quella degli allievi B con la fase regionale, come era stato l'anno prima i giovanissimi B. Quindi ora abbiamo assestato, noi anzi rilanciamo anche quest'anno l'under 18, quest'anno per l'anno prossimo, quest'anno abbiamo avuto 46 società che hanno fatto l'under 18,
7: c'è stato un boom.
5: Non perdere i ragazzi e tenerli all'interno della società, capisco anche alcune difficoltà che le società hanno, ma noi abbiamo anche in questo caso, come per la terza categoria, promosso e incentivato attraverso alcuni incentivi, diciamo così, anche economici, l'attività proprio dell'Under 18, come la facciamo per le squadre di terza categoria, per quelle di promozione femminile, per calcio a 5 di C2. Quindi credo, insomma, si sta andando in questa direzione. Spero che anche l'anno prossimo si possa proseguire, ci sia un'attività intensa che noi seguiamo sempre con grande interesse.
1: I numeri e gli impegni che il Comitato Regionale Toscano deve sopperire mi sembra di capire che siano tantissimi e innumerevoli. Non so se le società saranno contente, se alcune avranno da protestare per quello che è il loro operato. 980 gare ogni settimana da dover far pronte sono numeri molto ma molto importanti. Amici, è tutto anche per oggi, passate un buon 2 giugno, festa della Repubblica. Ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
8: Previsioni meteorologiche. 2 giugno 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino con scarse schiarite ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio ancora nuvolosità prevalente con isolati rovesci o brevi temporali probabili a ridosso dei rilievi appenninici. Tra sera e notte possibile un peggioramento più consistente da ovest con nuovi fenomeni più diffusi. Venti deboli o localmente moderati di libeccio, temperature senza grandi variazioni, affidabilità media.
9: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30. La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18.30 su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano,
1: perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Vicky, dove sei?
1: Frate, io sono qua, sono pronto.
0: Annalisa?
2: Io sono pronta, sto arrivando.
0: Viglia Pagliari, non fare tardi, come sempre.
3: Va bene, tranquillo, lo chiamo subito.
4: Me la dai una mano, per favore?
0: No,

Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su R.I. Radio Il Country. Tra poco andrà in onda il Caffè Live Show. Restate con noi.

0: Signore e signori, in diretta dagli studios del Caffè La Saletta, va ora in onda Caffè Live Show!
1: Ma che bello, eccolo qua, buonasera a tutti quanti, 2 giugno 2026 per questa 27esima puntata della seconda stagione del Caffè Live Show. Oh, abbiamo padellato martedì scorso per colpa mia, è vero, perché purtroppo stavo poco bene, ma questa sera si riparte, si va, vado subito a presentare lo staff. È chiaro che, come al solito ragazzi, alla mia sinistra c'è proprio lei, la nostra donna dell'amore, colei che porta l'amore all'interno del Caffè Live Show, signore e signori, la nostra Elena Sarri, Elena in Love.
2: Buonasera, buonasera Angelo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
1: Come stai?
2: Ma io sto benissimo, devo dire che questa assenza nella puntata della settimana scorsa non mi è piaciuta. No, ha fatto bene, ma mi è mancata.
1: Ok, però
2: ormai
1: insomma,
2: martedì è un appuntamento fisso, io e il tavolino.
1: Certo.
2: Ero qua da sola.
1: Comunque sei pronta, tutto a posto?
2: Prontissima.
1: Settimana scoppiettante, devo dire.
2: Ma scintillante, sì, assolutamente.
1: Questo caldo, questo freddo, il vento.
2: Piove.
1: Fino a terra, come si fa? Però si prende. Dopo vi dico come è vestita la nostra Elena, che intanto mettiamo un po' di ansia. E poi è tornato anche lui alla sinistra della nostra Elena, c'è lui, è tornato, era un po' che non veniva, ma è qui sempre con noi, signore e signori, il nostro Angelo Santorelli.
3: Buonasera a tutti e a tutti, signori. Come stai?
1: Io una meraviglia.
3: Io una meraviglia, stasera puntata scoppiettante, sono polemico perché tu mi hai accennato prima.
1: Beh, certo,
3: a un film,
1: certo,
3: di cui
1: certo
3: vorrei discutere con te.
1: Ma guarda,
3: quindi
1: ne discutiamo dopo.
3: Sentirete delle belle.
1: Però sei molto tranquillo, respira, sta sereno, cioè te le dico tutte.
2: Prendi fiato.
3: Tra l'altro guarda, no, faccio una piccola anticipazione per quelle tipo i trailer dei film, no? Perché stasera parleremo di un sacco di cose bellissime, non ti dirò quali, a te l'onore di esplicitarle, ma io, meno male che la radio si sente, non si vede,
1: non
3: perché
1: si vede.
3: Vogliamo fare un commento adesso sul...
1: Allora, guarda, io non me ne ero neanche accorto.
3: Ma come non te ne eri accorto?
1: La colpa è la tua.
2: Ma cosa volete?
1: No, aspetta. Lei è già pronta.
3: Lei è già pronta.
2: It's Christmas time.
1: Mancano poche settimane a Ferragosto.
3: Ecco.
1: E sai che da Ferragosto
3: in poi
1: al Santo Natale è lo schiocco dei diti.
3: Esatto.
1: E la nostra Elena questa sera è venuta proprio con un gattino. No, è una tigre.
3: Fatta con l'intelligenza artificiale. Io dove l'hai presa sta maglietta? In quale negozio? Che non ci vado.
1: Non è che parliamo
2: ma
1: di...
2: Ma che polemico che è stasera Santorelli. Mamma mia, signora Maria.
3: No, però devo dire la verità. Quando sono qui al CLS mi rilasso. Quando vedo Angelo e la sua folta chioma, io...
1: No, capelli a zero. Perché ho sentito il caldo un giorno e ho detto fammi togliere tutto che è meglio, perché sennò qui non si va.
3: Dopo leggeremo il futuro.
1: Allora sì, vabbè, ma tu sei già pronta, Elena? Per te piace il Natale? È una cosa
2: a
1: che ti
2: piace
1: tantissimo.
2: Ti Natale, stamani ho messo questa magliettina, c'era del rosso, il blazer qua sopra è rosso, quindi
3: ha già fatto il presepe.
1: Insomma, spero.
2: No, l'albero di Natale però lo tengo tutto l'anno, questo è vero.
1: E questo lo sapevo.
3: No, come Lucio Dalla, bellissima sta cosa.
1: Perché Lucio Dalla teneva
3: no, il presepe tutto l'anno. Perché lui diceva giustamente, non è che il 7 gennaio Gesù ha fatto il resto dell'anno in uno scatolone.
1: Perfetto, molto bene. Comunque ragazzi, vi vedo molto carica. Allora, diciamo subito che siamo su r.i.radioincontri in blu, le frequenze 88.4 e 92.8 in DAB, scrivete incontri in blu e il nostro numero per mandare sia messaggi scritti che vocali.
2: 333 89 82 560. Scriveteci che vi aspettiamo.
3: E poi se volete parlare direttamente con Elena, il numero è 333.
1: No, non lo so. Salutiamo anche l'assente di questa sera, perché ci doveva essere, ma purtroppo un impegno all'ultimo minuto non l'ha fatta venire, la nostra Silvia Picchi.
2: Ciao, Silvia.
1: La salutiamo, va bene. Domani parte per il cammino di Santiago.

0: E anche questa è andata.
1: Posso fare un saluto?
0: Fai i saluti, che ti pare?
1: Agli abitanti del piano di sopra, lavoratrici sfruttate, ecco, da Angelo Marco Menci, che vorrebbero passare un 2 giugno rilassate al mare, no, magari a fare i cavoli loro, e invece no, devono lavorare. Noi.
0: Ah, ragazzi, si parte con il primo disco di questa sera. Beh, qui si vola nel 1992, Annie Lennox, Why? Perché?
2: Ma perché?
0: Ragazzi,
1: a volte un perché non è necessario, cioè non è necessaria una risposta.
0: Siamo a 27, eh? Ragazzi, abbiamo frullato anche quest'anno, eh?
1: Una grande.
0: Tanta roba. Why?

0: Beh, devo dire che siamo partiti proprio con il botto, bellissima Annie Lennox.
1: Bella questa canzone.
0: Bella, bella, proprio bella.
2: Comunque è grande, cioè a volte mi dimentico che hai un buon gusto nello scegliere le canzoni.
1: No, no, ma stasera veramente allora, raga, limone o mi yogurt è andata male, non lo so.
2: No raga, è un'ottima playlist,
0: No no vabbè, comunque sono canzoni che voglio dire hanno fatto parte del mio passato. Voi siete un po' più giovani, no? Però insomma questa nel 92 era tanta roba.
2: Ti dirò che le canzoni non hanno età. Io conosco benissimo ragazzi che ascoltano queste canzoni. In realtà non è una questione generazionale.
0: Senti, buttiamolo subito così.
2: Oh dai, scontro.
0: In settimana sono andato a vedere il film Michael, il biopic di Michael Jackson. Devo dire con Antoine Fuquet, tanta roba.
2: Antoine Fuquet.
0: A me è piaciuto, è piaciuto. È chiaro che io ti parlo da un flashato di Michael Jackson, attenzione, perché io negli anni d'oro, quando avevo 10, 15 anni, 20 anni, ero proprio flashato, ascoltavo tutto. Purtroppo non sono mai andato ad un concerto suo, questo è uno dei più grandi rammarici.
2: Rammanici, pure.
0: Capito? Però devo dire che a me è piaciuto. Due ore, è chiaro che non puoi parlare di una vita come quella di Michael Jackson in due ore. È chiaro, uscirà il 2 sicuramente, se tutti si troveranno d'accordo, perché sai, incentrato molto sul padre. L'hai visto anche tu, Elena?
1: Non l'ho visto. Bravo.
0: Ah, non l'hai visto?
1: No, non l'ho visto, purtroppo.
0: Però,
1: non l'ho visto.
0: Però
1: dovevamo
0: il padre...
1: andare insieme, aspettiamo te poi.
0: No, infatti
2: bella,
0: è stata una sola
2: da pure le sole.
0: No, però è chiaro che il padre era quello che era, cattivo, brutale. Però la domanda è: senza un padre in quel modo, ci sarebbe stato un Michael Jackson così?
2: Allora, vorrei partire. Prima di rispondere a questa domanda, volevo dirti la mia sul film. Secondo me, questo film, per citare Fantozzi, vabbè, abbiate capito.
0: È una
2: insomma.
0: Grande. No, secondo me no. Secondo
2: no,
0: me.
2: Perché, scusa, allora, io ho visto la difficoltà nel regista di Antoine di realizzare un film con molteplici divieti, ma piuttosto allora fai
0: certo.
2: Ma allora tanto vale guardare.
0: Ma tu lo sai la famiglia?
2: Sì.
0: Ma tutta la storia della famiglia, non c'è Janet Jackson, no? Che è l'unica dei fratelli che non,
2: esatto.
0: Che non ha potuto partecipare. Gli ha detto io non ci devo essere, infatti non c'è. Poi la figlia Maria Lourdes Fatima, come si chiama, ha fatto cambiare il finale perché non doveva finire in quel modo,
2: sì.
0: Doveva durare 2 ore e 30, invece è durato 2 ore e 10 e 8, insomma quello che è. Insomma raga, ma è difficile avere a che fare con una famiglia come quella di Michael Jackson.
2: Indubbiamente. Poi c'è stato il veto anche per tutte le
0: sette
2: vicende giudiziarie.
0: 7 anni per fare questo film.
2: Sette anni.
0: Cioè, il parto è meno.
2: La mia domanda è: ma era necessario, ma ve lo chiedo anche a voi ascoltatori, era necessario fare un biopic sulla vita di Michael Jackson quando bastava fare un documentario, raccontare le cose per file per segno, quelle che sono successe?
0: Comunque molto bravo il nipote, basta, ma già annoiato.
2: Allora,
0: già
2: no. Guarda, Jafar Jackson Jafar Jackson eccezionale, bravissimo. La voce ovviamente era quella di Michael Jackson, del grande Michael Jackson. Però si è visto l'impegno. Cioè si è visto
0: non
2: comunque
0: c'è, attenzione che tu sei anche ignorante come una capra di Bretagna. Non c'è un video e un audio di Michael Jackson. Vietato.
2: No.
0: Cantava e non ballava.
2: Non ci credo.
0: Vatta a formare.
2: Non ci credo. Ma cosa mi dici mai?
0: Ma perché? Mi ricordi chi l'ha preso questo?
1: Non lo so.
2: Il problema
0: io
2: è
0: non
2: tu c'ero. Perché
0: io forse, io forse ero fuori.
1: Non lo so, però so che lui è molto esperto.
2: Raga, vi consiglio un altro film. Vi consiglio un altro film bellissimo.
0: Sì.
2: Si chiama Pecore sotto copertura.
0: Mi piace, bellissimo. Voglio andare a vederlo.
2: Bellissimo.
0: Senti, intanto andiamo. Tra poco facciamo a cadere. Intanto andiamo con il secondo disco di questa sera. Alex Britti, 1998. Oggi sono io. Caffè Live Show.
3: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Caffè Live Show. Ulala.
1: Eccolo qui il jingle che apre ufficialmente questa 27esima puntata del Caffè Live Show, seconda stagione, R.I.Radio Incontri in Blu. E allora, dopo ritorniamo a parlare di Michael,
2: ma anche
1: salutiamo
2: no,
1: anche
2: guarda.
1: Il nostro Tommaso che ci dice: a me è piaciuto tantissimo, mi sono emozionato, è scesa anche la lacrima. Un po' di saluti, ciao Nezza, Francesca, Pier, Lisa, Isabella, ciao, un bacio e un abbraccio a voi ragazzi che ci ascoltate. Adesso, cara Elena, prima sì. di parlare del... non è come si dice, una cosa principale, datemi una mano,
3: sì.
1: che non abbiamo una cosa,
2: allora non è l'argomento principale,
1: ragazzi, che cazzo, sì. aspettavo sto argomento principale che non me lo devo mettere,
2: è questo il motivo per come hai preso,
3: intanto io saluterei la Barbara e anche la
1: salutiamo
3: Caterina
1: la Barbara e Federico, ciao Federico. Ciao, sì. Adesso ci siamo con sto accadil.
3: Sì, penso
1: ragazzi,
3: sì.
1: oggi sono 80, sono 80.
2: No, non è il compleanno di Angelo, ovviamente, no. È la festa della Repubblica.
1: Manca poco 80 per me.
2: sì,
1: se vado
2: certo.
1: avanti questo passo ci arrivo, penso, tra un paio di giorni.
2: Ma te hai 80 anni da quando ne avevi 10, vai.
1: è vero, guarda. Sei simpatico, non mi ricordavo la tua simpatia così schizzata.
3: No, la curta era andata malissimo.
2: Ma sto scherzando.
1: Eccolo qui, ragazzi. Accadde.
4: Accadde oggi.
5: Accadde oggi.
6: Accadde oggi.
7: Accadde oggi.
3: Accadde oggi, martedì 2 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.39. Oggi è il 153esimo giorno dell'anno, mancano solo 73 giorni a Ferragosto. Accadde oggi, 80 anni fa, nel 1946. L'Italia vota per scegliere se abolire la monarchia in favore della Repubblica e per la prima volta ha il voto anche le donne.
1: Oh,
3: wow.
1: Vedi?
3: Sì. Accadde oggi, 78 anni fa, nel 1948. Con una parata militare in via dei Fori Imperiali, a Roma per la prima volta si festeggia la nascita della Repubblica Italiana.
1: Bene, bene.
3: Benissimo. Il 2 giugno la Chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia.
2: Grandi.
1: Brava, grazie. Grazie. Ragazzi, 80 anni.
3: 80 anni della nostra Repubblica.
1: Dalla monarchia alla Repubblica. Una meraviglia.
2: Ma tua nonna ha votato per Monarchia Repubblica? Era troppo... Ah, aveva 10 anni.
1: Scusa,
2: no.
1: Con chi parli?
2: No,
1: salutiamo
2: allora,
1: la mia
2: allora, salutiamo. No, giustamente. Salutiamo Michela che tra poco interverrà.
1: Ah, dai, mi metti innanzi
2: dire...
1: addosso una cosa.
2: No.
3: L'ha messa
2: deve dire una cosa. Deve dire una cosa importante.
1: Sì,
2: ragazzi.
1: Va bene.
2: Deve dire la sua su Michael, il film.
1: Che lei è con me, già me l'ha detto, lei è con me. Salutiamo anche il nostro Francesco. Bene, allora ci siamo, andiamo con il prossimo. Oh, questo ha fatto una sparata. No, ha fatto X Factor, no, una sparata.
3: Sì.
1: Nel 17 mi sembra.
2: Nel 17.
1: Mi sembra
2: nel
1: 17. Poi un po' scomparso, insomma, baci abbracci, ma alla fine
3: ha
1: fatto famiglia?
3: Ha due gemellini, credo, sì.
1: Oh, carino.
3: Sono errata.
1: Però a me quello che piace, che mi è, a lui ha una voce, tutte le canzoni che sento, che poi dopo sono andato un po' a seguire, no?
3: Certo.
1: Ha una voce incredibile, sì. Tanta roba. Enrico Neggiotti approda sul palco del Caffè Live Show.
2: Oh, yeah.
1: L'amore è 2017, questa mi piace.
3: Ci piace.
8: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi. Mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi. Bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

A proposito, vado subito ad ascoltarli su www.radioincontri.org e gli mando un bel messaggio al 333 89 82 560. Magari sentono la mia mancanza.

0: Medea e Barbara.
1: Grande Caterina.
0: Scritto. Ciao Cate.
2: Grazie Cate.
0: Un bacio e un abbraccio. Poi vediamo chi è. Grande Buonasera Barbara. A tutti. Ciao. È Federico, sicuro? Non lo so.
2: Sì, è Fede.
0: È Fede. Poi, ciao amici, riesco a collegarmi adesso. Ho un bel po' di sosta a Firenze, Santa Maria Novella. Un saluto al supremo Angelo Marco Menci, Maria Consolata e il Fabri Fibra.
1: E il Fabri Fibra.
2: Tommy.
0: Ragazzi, il nostro ciuf che stasera non c'è perché sta lavorando.
1: Sì, ha deragliato
0: nonostante
1: un
0: sia
1: treno.
0: Il... No, no, no, ma no. Però nonostante sia il 2 di giugno, lui sta lavorando. Perciò, quando voi sentite che le borse in Italia, no? Sì. Tokyo, Nasdaq,
1: esatto.
0: Vola, è perché il nostro ciuf ciuf lavora e porta il PIL.
3: Ah, ma stai parlando? Ah, ma stai parlando di Tommasino.
0: Tommasino da Cortona. Tommasino,
2: sì,
0: da...
1: Tommasino da Cortona sembra.
0: Tommasino da Cortona.
1: Tommasino da Cortona. Salutiamolo. Io comunque senza rete. La prima cosa che mi viene in mente. Questa canzone di Enrico Ligiotti, io scopro un angelo romantico.
0: Ma
1: devo
0: mi piace
1: dire.
0: Da morire.
2: Ma lui
1: l'amore è.
0: Ma poi credimi.
1: Elena, l'amore è.
2: Libertà.
1: L'amore è.
0: La vita.
1: E per te, Miki? Ha detto libertà, ma ora ti facciamo parlare, eh? E sì. Lo chiedo anche a voi che ci state ascoltando. L'amore
0: che cos'è
1: è
0: l'amore?
1: Senza rete, proprio l'amore. La prima cosa, vai, che mi viene in mente.
0: 333-89-82-560, l'amore è. Cosa è per voi l'amore? Oh, bello, bravo Angelo, vedi.
1: Non mi hai scelto a caso, ricordati.
0: Non ti ho scelto a caso, ti ho proprio spiccato. Senti, però adesso entriamo nel clou del programma. Tra pochi minuti andrà anche la prima parte di Indovinamela, cioè per la prima volta il file musicale dovete indovinare 5 canzoni, tutte italiane questa sera. Però ce ne sono un paio un po' difficili, perché ecco, dobbiamo alzare un po' il livello, altrimenti
2: il
0: sono troppo semplici.
2: Facciamo il PIL.
0: Il PIL lo alza solo ciuf ciuf.
1: Salutiamo.
0: Aspetta, mi sono scordato. No, l'ho detta la Lisa, sì. Certo. Però salutiamo anche Maria, Daniele, Gio e Eleonora. Grazie, dai, ragazzi.
2: Ciao a tutti.
0: Che ci ascoltano.
2: Ah, la mamma Ombretta.
0: La mamma
2: che
0: Ombretta.
2: Ci sta seguendo.
0: Oddio, scusa,
2: mi manda messaggi in privato. Mamma Ombretta ci sta seguendo.
0: Ombretta, la vecchiaia mi sta attanagliando. Mi è proprio addosso, capito? Ce l'ho proprio sulle spalle, mi sfiata come un rospo. Però questa sera cominciamo a parlare dell'argomento non principale, ma c'è. Allora, sposarsi. Di solito sposarsi è molto difficile, complicato, dobbiamo fare un sacco di cose, location, catering, per regali, come ti vesti, il vestito della sposa costa 20.000 euro. Ma ho avuto un'idea, un'azienda a livello mondiale, perché ormai possiamo dire che a livello mondiale, che cosa fa?
2: Allora, dunque, diciamoci la verità.

0: negozio.
1: Gialla, blu.
2: Negozio, proprio il negozietto.
3: Quella multinazionale.
0: Esatto, senti che fa.
1: Il colosso svedese dell'arredamento ha deciso di abbattere l'ultimo tabù, offrendo alle coppie un'alternativa decisamente fuori dagli schemi: sposarsi direttamente in un negozio IKEA. Il posto c'è.
2: Il posto c'è. Lo trovi ovunque,
1: lo perciò trovi dappertutto,
2: non hai bisogno di spostarti.
3: Dobbiamo solo scegliere o Rimini o Firenze.
2: Esatto, esatto.
1: Per adesso l'iniziativa, attenzione, è un'esclusiva della Svezia, la patria del marchio, che certo, sabato 27 agosto aprirà le porte di 5 store selezionati.
2: Aspetta, ora sti 5 store, senti le 5 città, sentiamo, sentiamo se dice bene.
3: Vai.
1: Malmo. Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad.
2: Ma brava!
3: No, se li hai inventati tutti.
2: No, sono scritte così, bravo.
1: Beh, credo che si legga come è scritto lo svedese.
2: Brava.
3: Non solo così.
2: La dai come ce l'hai,
1: non
2: certo,
1: come l'inglese.
2: No.
1: IKEA farà le cose in grande, ma con la tipica filosofia nordica. Posti limitatissimi, ecco. Ogni negozio ospiterà al massimo 3 cerimonie. Basta. Per un totale di appena 15 coppie fortunate in tutto il paese. Il pacchetto tutto incluso comprende il rito civile ufficiale, un menù estivo in perfetto stile IKEA
2: con
1: per il post cerimonia e persino
2: speciale,
1: un regalo speciale per gli sposi.
2: Che te danno un mobile? Certo, prego.
1: L'iniziativa ha già attirato l'attenzione dei media internazionali, c'è chi la considera una trovata di marketing perfettamente in linea con lo spirito del marchio e chi la legge come un tentativo di ripensare le nozze in chiave più semplice e quotidiana.
2: Brava, mi piace sta roba. Senti, allora ragazzi, voi due, no, visto che siete vi sposate, IKEA.
3: Ma certo, ma fa, ma
2: il parcheggio lo trovi è semplice.
3: Parcheggio sicuramente.
2: Quello lo trovi, cioè,
3: ma ricevimento?
2: Tutto, fanno tutto
1: ma
2: loro.
1: Tutto il menù, tutto ti fanno.
2: Non si parla di soldi, non so, ma ti chiedono poco, voglio dire, per mobili ti chiedono 50 euro, figurati se poi te monti da solo, cioè, che
1: certo,
2: come funziona?
1: Sì, probabilmente.
3: Ci mancherebbe che mi spose me la montano quegli altri. L'arredamento, la il mobilio.
2: Allora, molto bene, e grazie Elena.
1: Va bene, grazie Angelo. Passiamo al prossimo brano.
2: Mi puoi chiamare Marco questa sera, visto che
1: Marco,
2: c'è un altro Angelo?
1: Angelo Marco.
3: Io voglio sapere altro di questa cosa.
2: No, non ce ne frega niente. Basta, è finita. L'hai detta, è finita.
1: Vatta a forma.
2: Che è un caldo,
1: anche se Angelo trovi
2: caldo,
1: le notizie, Angelo Marco, guarda,
2: sì,
1: veramente
2: Angelo Marco,
1: che stimolano.
2: Ma chiamami solo Marco, perché Angelo Marco mi mette ansia comunque.
3: Ma fanno anche battesimi, comunioni.
2: No. Ragazzi, è arrivato il caldo, perciò qui dentro comincia a essere tipo una fornace. Cerchiamo di trovare un conquibus. Comunque andare, comunque fare, comunque essere, bisogna fare, bisogna dire, bisogna dare.
1: Sì, certo.
2: Alessandra Amoroso.
1: Dare amore.
2: 2016, mi piace.

0: Martedì sera alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Oh, allora seguiteci su Facebook e Instagram. Salutiamo subito i replicanti la domenica mattina dalle 7 alle 8:30. L'ultima mezz'ora viene potata, ma comunque sono con noi.
4: Sì, ora sono
3: anche domenica mattina, l'ho ascoltati, c'era la vecchia replica, insomma, tanta roba, mi piace. Grazie a tutti quelli che ci ascoltano e salutiamo anche i podcastisti.
4: Che sono tantissimi.
5: Ti vai a inerpicare su parole che neanche tu conosci,
3: ragazzi,
5: il significato.
3: Guarda che abbiamo fatto un balzo tremendo, veramente. È tanta roba, sono contento. Grazie, ragazzi. Grazie a tutti coloro che ci ascoltano in podcast. Bene, adesso arriva il primo momento di indovinamela, perciò carta, penna e calamaio, si parte. 5 brani tutti italiani,
5: pronti,
3: va bene?
5: Pronti.
3: Di cui uno, di, tre sono semplici come Amor, uno è abbastanza un pochino più difficile, uno è un molto difficile, sì. Secondo me, io lo conosco perché comunque la cultura musicale che ho io, minchia, me l'ho sbrodo da solo.
4: No, non perché Marco ha ragione.
3: Grande, Dio, Maria Consolata, grazie, perché ho avuto Marco, mi si emoziona. Ci siamo.
6: La sai?
7: Lo sai?
6: Pensi di saperla? E allora indovinamela.
7: Indovinamela.
6: Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.

0: E allora, ragazzi, vi ho visto senza dire i titoli. Era, quante ne hai presi?
1: Allora, dunque, quattro. Però una, mi ricordo il gruppo, ma non mi viene il titolo. Una proprio abbuiata, la terza.
0: La terza è quella molto difficile. Angelo, te?
2: Guarda, anch'io quattro. La terza, secondo me, è di un gruppo. Cioè, non è stata tramandata sta canzone, diciamo la verità.
3: No, è conosciuta a livello. Ma che scherzi, davvero?
2: Ma è un gruppo italiano?
0: Allora, assolutamente. Il cantautore è conosciuto da morire,
2: sì, ma saranno quelle cose noiose,
0: ma
2: tipo...
0: la canta un'altra donna.
2: Sarà quella roba noiosa tipo la Cocciante.
1: Sì, però non mi viene.
0: Ma perché è noioso? Cocciante non è noioso. Michela, quante ne hai prese? Quattro? La terza non l'hai presa. Vedi? Hai preso anche quella un po' difficile. Aspetta, non ti sento.
4: Ho un sospetto per la terza.
0: Dai. Dopo le 22 facciamo sentire per la seconda volta Indovino, e intanto andiamo avanti. Allora, cara Elena, facciamo la tua rubrica. Grazie, Maria Consoleta.
1: Ah, sì, voglia te. Adesso?
0: Adesso,
2: così,
0: certo.
2: Davanti a tutti?
0: La buttiamo lì così. Aspetta che ti cerco, se la trovo, perché sai che ultimamente... Eccola, sì. C'è.
2: Vuoi fare le cose, non c'è manco organizzato.
0: No, c'è anche la sigla.
1: Ah, giusto.
5: Aspetta che un altro il testo.
6: Amori impossibili, baci sotto la pioggia e canzoni che ti fanno fissare il soffitto come in un film.
7: Ma se fossi
8: mia, notte d'amore,
7: io ti legherei.
6: Questa è Note d'amore con Elena Sarri, la rubrica dove il romanticismo incontra la musica e ogni tanto anche qualche trauma sentimentale.
9: Esatto.
0: Signore e signori, la nostra Elena in Love con una bellissima canzone.
1: Doppia presentazione questa sera, certo. Anche questa sera. Allora, bellissima questa canzone che presenterò questa sera. È Meravigliosa creatura della mitica Gianna Nannini. Meravigliosa creatura è una delle canzoni più celebri di Gianna Nannini, capace di esprimere con intensità e passione la forza di un grande amore. Il brano è stato trasmesso per la prima volta il 1 gennaio 1995, subito dopo la mezzanotte, come anteprima dell'album Dispetto, pubblicato qualche mese dopo. Le parole della canzone esprimono un amore assoluto e travolgente, vissuto e sentito in modo quasi epico, capace di far provare emozioni contrastanti ma sempre fortissime. La potenza delle immagini, mari, tempeste, fulmini, amplifica l'intensità del sentimento, trasformandolo in qualcosa di sacro. C'è una venerazione quasi mistica per la persona amata, che viene descritta come unica al mondo, in grado di suscitare sia estasi che timore. La bellezza di questa canzone consiste anche nel fatto che può essere interpretata in vari modi, prestandosi a descrivere sia un amore passionale, sia quello, ad esempio, che un genitore prova per un figlio. Può essere rivolta a qualunque persona si ami profondamente, sperimentando il desiderio di proteggerla e al tempo stesso la paura di perderla o di non riuscire ad essere abbastanza per lei. La melodia avvolgente e alla voce unica di Gianna Nannini esaltano la potenza emotiva del brano, che ha attraversato gli anni senza perdere il suo impatto. Meravigliosa creatura è un pezzo senza tempo, capace di emozionare ancora oggi con la sua sincerità e la sua intensità. Nel 2004 viene inserita nell'album Perle con un nuovo arrangiamento che la riporta alla ribalta 3 anni dopo, nel febbraio del 2007, quando viene scelta come colonna sonora dello spot della Fiat Bravo. È una dichiarazione intensa, profonda e viscerale. Il testo esprime un amore totalizzante in cui la protagonista è disposta a superare molti mari e fiumi e affrontare turbine e tempeste pur di stare accanto alla persona amata. L'amore cantato dalla cantante Gianna Nannini è assoluto e passionale, come si percepisce nei versi «Volerò tra i fulmini per averti e pendo dai tuoi sogni, veglio su di te». Queste parole raccontano il desiderio di protezione e dedizione totale. La frase «Meravigliosa creatura sei sola al mondo» restituisce un senso di unicità, mentre il verso «Meravigliosa paura di averti accanto» rivela l'intensità di un legame che incanta ma allo stesso tempo fa paura per la sua forza emotiva. L'amore viene vissuto come una forza travolgente che si riflette anche nella vita stessa. Amo la vita meravigliosa. Ecco qua.
0: Ah. Complimenti, tanta roba.
2: Grazie. Una canzone d'amore universale.
0: Questa è tanta roba,
1: sì, questa è veramente meravigliosa.
0: È veramente bella. Ed eccolo qui in versione pianoforte. Lei suona e canta Gianna Nannini al Caffè Love Show con Meravigliosa creatura.
10: Molti mari e fiumi attraverserò.

0: cuore batte dove la radio suona, su Radio Incontri.
1: Facciamo battere il cuore su R.I.T. Radio Incontri. Ma che bella questa canzone, mamma mia ragazzi.
2: Allora, devo dire un grazie ad Angelo Marco, uh-huh, perché mi ha veramente fatto felice, mi ha fatto portare questa canzone stasera e anche messa nella scaletta. Quindi,
1: tanta roba. No, supremo, ma figurati, è la tua, no, ma è la tua rubrica, ci magari è in love, ci mancherebbe altro.
3: Io gli ho chiesto se potevo andare in bagno, mi ha detto falla
1: no,
3: qui.
1: No, ma sei matto. Senti, 21:46, cosa facciamo? Parlavamo di matrimoni?
3: Parlavamo di matrimoni, sì, perché saremo io e te.
2: Mi critica Lauro, questo, mi critica il film di Michael Jackson.
1: Questo sputa su Achille Lauro e Michael Jackson, no, ma gli piace Sal Da Vinci.
2: E mi ha anche chiesto, ma ti piace questa canzone della Nannini? Come dire, a me no, capito?
3: Ma non è vero, ma voi mi disegnate veramente in un modo che non sono.
2: Se veramente faccio fatica.
1: Io ti disegnerei in un altro modo, ma però insomma adesso non sapevo. Senti, alcuni hanno preso quasi tutte le canzoni, quella più difficile Nessuno, però adesso vi darò tra poco, dopo le 22 lo rimandiamo, vi darò degli aiuti. Va bene?
3: Perché secondo me è tipo quel tizio che ho incontrato al mercato che vendeva dischi. Io ho chiesto qual è il tuo disco del cuore. Lui mi ha detto vai su YouTube, mi ha fatto vedere un titolo, era la canzone che aveva fatto lui.
1: Vabbè, ma no, questa è conosciuta ragazzi, ma aspetta.
3: Dacci un indizio.
1: No, assolutamente. È del 2002, non è vecchissima, 2002.
3: Sarà una roba di Anna Oxa, che è?
1: Ma che Anna Oxa? È chi l'ha scritta è famosissimissimissimo. Va bene?
3: Ma la canzone mica tanto però.
1: No, ma sì, chi la canta era famosa.
3: Non c'è più.
1: Non lo so, però. Senti, andiamo con il prossimo. Mamma, questa quanto mi piace.
3: Oh mio Dio.
1: Proprio bellina. Lui mi piace, è carino, è simpatico, è pulito, acqua e sapone. Hai visto mai un ragazzino di 18-19 anni? Sì. Acqua e sapone. Ha partecipato a X Factor, è arrivato quinto, mi sembra, se non mi sbaglio, perché erano quattro in finale.
2: Sì, credo quattro.
1: E poi dopo lui non ce l'ha fatta. Insomma, finito X Factor, tac, è entrato ad Amici. E praticamente l'ha vinto.
3: Si è riscattato.
1: Lorenzo Salvetti, dimmelo tu, me lo dici tu.
2: Ma perché no?
1: È carina questa, mi piace tanto, ragazzi. Alzate il volume a palla!
4: Dici che

0: fortuna.
1: E allora il buongiorno si vede dal mattino, accendete subito, come vi svegliate? Fatevi svegliare dalla sveglia,
2: certo,
1: dalla
2: radio incontri,
1: la
2: ovvio.
1: Mattina sarà un fenomeno assoluto.
2: La domenica mattina i replicanti ci ascoltano replicanti quando si svegliano.
1: Comunque
2: subito.
1: È bellina questa o no?
2: È molto
3: ma
2: carina.
3: Avevamo un commento della nostra Miki che voleva aggiungere
1: bellina,
3: qualcosa.
1: Bellina, molto carina. Ti fa cagare anche questa?
4: Somigliata a Nanai.
1: Ma
3: sai qual è il problema? È che
1: no, ma è carina.
3: I mix oggi si somigliano un po' tutti,
1: sì,
3: capito?
1: Ma certo, sì, però ci sono pure Michael Jackson che tu odi.
3: Ma io non odio Michael Jackson. No, io Michael
1: Vasco
3: Jackson.
1: Rossi.
3: Ma che Vasco Rossi?
2: Achille Lauro.
3: Senti. Achille Lauro, sì.
1: Aspetta. C'è un messaggio, un bellissimo messaggio che dice: buonasera e grazie a tutti per i saluti. È sempre un piacere ascoltare Caffè Neve Show e la scaletta musicale di Angelo Marco.
3: Ciao, Ombri!
1: Grazie la mia
2: mamma.
1: Che bella che sei veramente.
3: Salutiamo anche Angela che ci sta ascoltando.
1: Ciao Angela.
3: E beh, ragazzi. Quante fan che hai, Angelo?
1: Chi?
3: Quante fan?
1: No, non so per me, sono
3: quante
1: per
3: gruppi?
1: Caffè, ci mancherebbe altro. Senti, facciamo l'oggetto misterioso?
2: Ma come no?
3: Oggetto
2: sì.
3: misterioso, no. Pure.
1: Perciò scrivete.
3: Dobbiamo ancora svelare la canzone misteriosa.
1: Ti pare poco? No, solo per quello.
2: Solo per quello voglio ascoltare.
1: Ah, abbiamo anche le pilloline di Tommasino, tutto piccino.
3: Ah, c'è uno spaccio di pilloline qua, eh?
1: Esatto. Uh-huh. Senti, adesso c'è l'oggetto misterioso.
5: Oggetto misterioso. Oggetto misterioso. Indovina l'oggetto con soli 3 indizi. Avrai a disposizione tutta la puntata di Caffè Live Show per indovinare. Te pare poco?
1: E anche qui c'è Michael, ciao MJ. Allora ci siamo, primo indizio di questa sera. Mi raccomando ragazzi, aspetta che metto l'occhiale che non scemo una mazza. Voi parlate, eh?
3: Io voglio sapere quanto ci ha messo per tirare fuori questo indovinello.
1: No, l'ha fatto ciuff ciuff mentre lavorava oggi.
3: Ah ecco, figurati. Sentiamo, sono curioso.
1: Allora il primo indizio è: lo tieni vicino quando fa freddo. Attenzione, lo tieni vicino quando fa freddo. Il secondo indizio è: più caldo è, meglio è.
3: Ma quello penso che
1: va bene?
3: Potete confermare voi.
1: Il terzo indizio lo daremo dopo le 23.
3: Ecco perché saremo okay. In fascia protetta, no?
1: Esatto, sì. Perché ragazzi già mi sembra di aver sforato anche stasera.
3: No,
1: io
3: ma quando
1: mai? Ma dici? Tanto ormai
3: no, non ti ha sentito nessuno.
2: Te pare poco?
1: Senti,
3: chi l'ha fatto sto jingle?
1: Tutti il nostro ciuf ciuf, ragazzi. Lui è il montatore ufficiale.
3: Come monta lui?
1: Tutto
3: nessuno
1: quello
3: mai.
1: Che sentite lo monta il nostro Tommaso Sadini.
3: L'instancabile, l'irreprensibile.
1: Però visto che abbiamo fatto, salutiamo anche quelli che fanno parte del nostro staff: Ugo Simioli, Elena Trippioli, Lucia Noccioletti, Simona Noccioletti, Simone Calzini,
2: sì. E Max Alivernini.
1: Basta,
2: la sigla l'abbiamo saltata prima.
1: Ah sì, già picchi.
3: Guarda, io volevo sapere una quanto gita. Ci avresti messo per ricordarti che ci sono altri speaker.
1: No, ma avevo smesso.
3: No, ma perché i tuoi occhi ora sono solo per la mai fu regina Elena Sarri.
2: Ma guarda,
1: no, lei
2: questo.
1: È stata regina.
3: No.
1: Se mai Elena Trippioli. Che tu seguivi RTL, secondo me.
2: Era sintonizzato su un'altra radio.
3: Perché io prendo le difese, cioè, io prendo le sue difese.
1: Perché lui è stato nella casata di Elena Trippioli.
2: È stato nella casata con Elena da solo. Poi dopo
1: ma infatti si è visto che fine che ha fatto.
3: Ma no, ma questa è la vostra invidia, la mia forza.
1: Comunque parliamo un po'. Il caldo, è arrivato il caldo.
3: È arrivato il caldo.
2: Sì, ho già rinfrescato un pochino con queste due goccine.
1: Così. No, poi sì, ste gocce che poi piove con il caldo, veramente. Sembra
2: sì.
1: di essere proprio all'equatore. Ok, andiamo con il prossimo disco.
2: Certo.
3: Oh, yeah.
1: Stasera abbiamo tanti, mi piacciono. Questa New Hit.
3: New Hit?
2: Sì.
1: Carina.
2: All'avanguardia.
1: Girata a Cortona in 448, fatta, presa, messa lì, buttata fuori, molto carina.
3: Ma
1: adesso
3: cosa
1: parte.
3: Mi dici mai?
1: Tra poco, sì, il video è stato fatto girato a casa di lui proprio.
3: Ma davvero?
1: Il nostro Lorenzo, certo.
3: Grande.
1: Lorenzo Rubini, insieme ad Alfa. Alfa, devo dire che mi piace. Bravo.
2: Bravo. No, è carino. Modo.
1: Guarda, adesso come adesso, Alfa e Leo Gassman.
3: Ah, pensavo l'Alfa e l'Omega, no? Così invece.
2: Vabbè, dai, no, è quello yogurt, sì, non c'è mezzo.
1: Se torni martedì prossimo, mi fai avere il contratto? Non mi ricordo. Giusto per dargli una letta.
3: Licenziato in diretta.
1: Eccolo qui, Giove Alfa.

0: fatto molto bene. Cioè,
1: sono quelle canzoni che mettono allegria, esatto, no? Alla fine. Esatto.
0: Tu prendi, ascolti per tre minuti un attimo.
1: Sì, ti rilassi un attimo.
0: Oh, chi manca? Mi sembra che ne manca uno.
1: Si è assentato, l'hai licenziato un attimo.
0: Ho letto il contratto, l'ho bruciato. Prende il suo posto la Michela. Salutiamo anche l'Angela. Ciao Angela, grazie, grazie, che bello. La mamma di Michela, che bella veramente.
1: Vedi che abbiamo anche ascoltatori nuovi, ascoltatrici.
0: Ascoltatori nuovi, è vero, è vero, è vero.
1: Bene, bene, ben venga.
0: Senti,
1: buon vento.
0: Buon vento, mandiamo la seconda parte per la seconda volta, indovinamela, ragazzi. Allora vi aiuto.
2: Sì, sentiamo, sentiamo.
0: Perché le quattro l'avete prese più o meno, tutte quante. Va
2: più
0: bene?
2: O meno, l'abbiamo prese.
0: Sì, tutte, tre sicuro perché sono semplici. Una è difficile. Va bene, lui, vi dico, il cantautore, quella che ha scritto quello che ha scritto la canzone, ha un ciuffo.
2: No, no, quel ciuffo.
0: Ha un ciuffo. Basta, dico solo questo.
2: Ciuffo?
0: Ma non canta lui, canta un'altra.
2: Okay.
0: Ok, chiaro, un'altra, chiaro. Ok, che negli anni 90, insomma, era molto molto conosciuta.
2: Ma è quel ciuffo, tesoro? È quel ciuffo lì?
0: È quel ciuffo lì, certo. Ci siamo, seconda volta, indovinala.
3: La sai? La sai? Pensi di saperla? E allora, indovinamela. Indovinamela. Non mi ci nulla, ma sarai bravissimo.

0: qui era, qui era un grande gruppo, che poi erano in due. Poi dopo uno si è separato, è diventato ancora più grande.
1: È vero.
0: È vero, però insomma sulle colline bolognesi tanta roba.
1: Come si fa,
0: tanta
1: inconfondibile. Roba.

0: sì, sono tornati insieme.
1: È questa.
0: Questa è di casa.
2: Ma questo è un giro di basso inconfondibile.
0: No, impressionante. Il Saturnino girava quel passo come se non ci fosse un domani.
2: Veramente.
0: Tanta roba.
2: Come se l'avesse costruito lui.
0: Bellissimo. E allora ci siamo? Andiamo a svelare?
3: Sì, dai. Dai, ragazzi,
2: svela, svela.
0: La prima è semplicissima.
2: Prima, voglio
0: dilla,
2: dire.
0: Dilla, dai.
3: Sara,
0: dilla.
3: Perché ti amo?
0: Sara, perché ti è bellissima?
2: Cioè, ti tolgo una cittadinanza, se non la sai questa.
3: I ricchi e poveri.
0: Ricchi e poveri. La seconda, Angelo.
2: La seconda è 50 special. Dei

0: terza?
1: E la terza, chi la sa la terza?
2: Allora, no, non mi ricordo il titolo, però l'ho riconosciuta la seconda volta. Che cantacela. Amanda?
0: Allora, Cristiano Malgioglio l'ha scritta.
2: E la canta,
0: e canta Amanda.
2: Amanda
0: Lear.
2: Che non mi
0: Cocktail d'amore.
2: Cocktail d'amore.
1: A parte che parli con cioè Amanda Lear, non...
2: Noi siamo i boomer.
1: Ma non gli ho manco mai dedicato un pensiero.
0: Noi siamo
1: boomer.
2: Lui è Gen Z, quindi.
0: Gen Z.
1: Amanda Lear faceva la cantante.
0: Grande, certo che faceva.
1: Non era una showgirl, non era.
0: Sì, no, lascia fa anche cantato. Anche
1: e poi c'era il dubbio se era.
2: Infatti.
1: Era
2: sì.
1: Malgioglio.
0: Malgioglia. Comunque, ragazzi, questa era Indovinamela. Tra poco svederemo anche l'oggetto misterioso. Ma adesso che si cali il silenzio in tutte le case, macchine, stanze, indostate.
1: Attenzione.
0: Perché arriva lui.
1: Proprio lui.
0: Tu che spicchi lingue.
2: Lo dico io il titolo?
0: Solo il titolo.
2: Ok. Signore. Don't stop till you get enough.
1: Oh my god.
0: Aspetta. Ardino un altro.
2: Don't stop till you get enough.
0: Ragazzi, come si fa? Quando tu ascolti questa canzone, ma come fai a dire, oh guarda, questo è un fenomeno.
1: Impossibile stare fermi.
0: Nel frattempo sono le 22.04, voi siete su R.it con...

0: io rimango dell'idea che questo secondo me è un fenomeno a livello mondiale, è quello che veramente il King of the Pop, quello che ha creato il pop, quello che ha creato i concerti. Vogliamo parlare dei video?
1: I video anche, sì, stavo pensando a quello, sì.
0: Fra Thriller, Billie Jean, Remember the Time, In the Closet con la fotomodella nera. Oddio, mi scappa
2: ora, non
0: il
2: mi
0: nome.
2: Sovviene. Però guarda, io sfido chiunque a restare immobile ascoltando questa canzone.
0: No,
2: è impossibile.
0: Cioè, proprio ha un sound incredibile. Bene, molto bene, 22.09. Andiamo a capire cos'era l'oggetto misterioso. Vi do anche l'ultima.
2: Ho molta paura.
0: Pillola?
3: Vai, scaccia questa pillola.
2: Sentiamo un po'.
0: Però prima scusa.
2: Allora, più lo tieni vicino,
1: mettiamo
2: più tiene
1: sigla?
2: Caldo.
0: Sì, aspetta, rimetto la sigla, certo.
2: Quante notti d'inverno.
4: Oggetto misterioso. Indovina l'oggetto con soli 3 indizi. Avrai a disposizione tutta la puntata di Caffè Live Show per indovinare. Te pare poco?
0: Te pare poco, eccola qui. E allora,
2: sentiamo.
0: Abbiamo detto, primo indizio, lo tieni vicino quando fa freddo. Secondo indizio, più caldo è, meglio è. Terzo indizio, ti accompagna sul divano.
2: È capitato, lo ammetto, okay.
0: Ok. Tu perché pensi sempre male?
2: No, ma quando mai?
0: Michela, fallo vedere secondo me, perché pensa sempre.
1: Da uno bravo,
0: è un'equipe molto brava. Comunque ragazzi, 3 indizi. Ok, ecco. Lo tieni caldo, lo tieni vicino quando fa freddo, perciò parliamo di inverno. Parliamo quando fa il freddo, quando c'è la neve.
2: Certo, non parliamo di agosto, immagino. Bravo. Anche se tu sei in vesti invernali, bravo. Devo dire.
1: Certo, Natale.
0: Più caldo è, meglio è. E ti accompagna sul divano. Cosa è?
1: Il plaid.
0: Brava, ma brava la mia Elena. Vedi che mi sta sempre dietro.
2: Ma come il plaid?
0: È il plaid.
1: Il plaid.
2: Ma io non sono un plaid, scusa.
0: Ma no, ma chi?
2: No, era chiaro, era falso. Volevo far vincere la nostra Elena, la tua Elena Sario, ormai c'hai il copyright.
1: Allora, metti questa, la tua.
0: Di tutto questo non abbiamo detto della poesia. Salutiamo i replicanti, 22.10, manca poco alla fine.
1: Sì.
0: Prima parola di questa sera per la poesia è matrimonio, e la dico io. La seconda la dite voi due, ok? E la terza i nostri ascoltatori.
2: Hai detto matrimonio?
0: Matrimonio.
3: Saremo io e te, a così. Sarà
1: sempre trippato proprio.
2: Scusiamo quando sento.
0: Allora, prima parola per la poesia di questa sera è matrimonio. 333 89 82 560 è il numero. Ma adesso c'è lui. Non l'hai mica capito, secondo me l'hai capito tu.
2: No.
0: Eccolo qua, prota sul palco del caffè, la voce del nostro Vasco Rossi, 1980. Cazzo, io ero piccolino.

0: Caffè Live Show. Solo su Radio Incontri.
1: Tutti martedì in diretta dal Caffè La Saletta dalle ore 21. Ci piace?
2: E allora ti voglio bene, ci siamo. Prima parola per questa sera per la poesia è matrimonio, la seconda ditela voi.
3: 1, 2, 3.
4: Ikea.
2: Matrimonio, Ikea, e la terza parola la dovete trovare voi, ascoltatores.
4: Mi raccomando.
2: Ok.
4: Una parola difficile, così.
2: Beh, certo, così ci diamo sotto. Matrimonio e Ikea sono le due parole chiavi per la poesia. 333 89 82 560 è il numero per mandare i vostri messaggi o note vocali.
4: Ma adesso abbiamo delle notizie ficcanti.
2: Delle notizie, sì. Sì.
4: Dentro la notizia.
2: Facciamo dentro la notizia, dai, dopo mandiamo le pilloline di coso lì.
4: Pilloline. Tutto pilloline. No, no, no, io voglio sentire le pilloline, ma scusa.
2: No, aspetta, adesso facciamo dentro la notizia.
3: Benvenuti a
4: Dentro la notizia.
3: Radio Incontri in forma.
4: Siamo in forma.
2: Sì. Ti
3: affamo.
4: Ah, che devo dire? Stati Uniti, sta guidando con un cellulare nella mano destra, ma lei non ce l'ha. Lo scontro con il poliziotto è surreale. La scena ripresa dalla dashcam di un agente in Florida è diventata virale sui social. Il racconto di Kathleen Thomas, 36enne, nata senza l'avambraccio. All'inizio pensavo fosse uno scherzo e ho riso. Lui mi ha multata lo stesso. Incredibile.
3: Bolzano, diesel a 19,9 centesimi al litro per un errore. Caos e code alla stazione di servizio, danno da 10.000 euro. Ecco. A causa di un guasto elettrico, per ore un distributore di Avelengo, Bolzano, ha erogato il gasolio a un prezzo scontato, generando scene caotiche con clienti che arrivavano con tanto di taniche. Tutto è finito quando le scorte sono terminate.
2: Certo.
4: Ma qui alla statale non succede mai.
2: No, ma mai la gioia.
4: Ma la tamoila, la esso, niente. Giappone. Due meloni, non ne bastava una. Due meloni da record. Questi due meloni sono stati venduti a 31.400 euro. L'asta record si è svolta nell'isola di Hokkaido. I prodotti di eccellenza raggiungono spesso cifre elevatissime nelle prime aste stagionali, con i compratori che puntano su queste aggiudicazioni anche per fini promozionali. I contadini locali li curano in maniera maniacale, massaggiandoli a mano e proteggendoli dal sole. Questi due meloni sono stati venduti a 31.400 euro. Ma cosa ho appena letto?
2: Allora, perché voi sapete che in Giappone vendono il tonno?
3: Mi ricordava quella notizia del tonno.
2: Vendono le ciliegie.
4: Vendono le ciliegie. Anche
2: noi. I meloni. Perché comunque ci stanno attenti. Ragazzi, ma massaggiare giorno per giorno a mano un melone, o raccogliere le ciliegie una a una, oppure il tonno. Ma è così, voglio dire.
4: Tu mi stai dicendo che massaggi meloni?
2: No, io certo. No. Io li mangio, semmai.
4: Vabbè, è chiaro, però.
2: Però, cioè, è così.
4: Cioè, ci vuole un approccio, nel senso, prima. Che? No, dico, prima di mangiarli, uno si avvicina.
2: Ah, fare con circospezione. Perché tu prima di parlare ci tasti.
4: Scusa, perché tu quando vai al supermercato non ti viene quella voglia di bussare sulle angurie?
2: È una cosa che detesto.
3: No,
2: è una cosa che odio e non è possibile assolutamente. No.
4: Senti, no, succede.
2: Grazie a voi due.
4: Okay. Io ho bisogno di una pillolina di Tommasino.
2: Sì, adesso arriva, prossimo disco, poi arriva la pillola.
4: Oh yeah!
2: La poesia, ragazzi, mi raccomando, prima parola chiave, matrimonio, seconda Ikea, la terza la scegliete voi che siete in ascolto con noi, adesso c'è lui.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Stai ascoltando
1: Caffè Live Show.
2: Bene, molto bene, mitico. Allora, è arrivata, sono arrivate ben due parole, perciò diciamo tutte e due che stasera la poesia è di quattro parole. La prima è matrimonio, la seconda è Ikea, sì. La terza della nostra Michela è Repubblica,
3: ah.
2: E la quarta è Played della nostra Ombri,
3: ah.
2: Perciò ricapitoliamo. Prima parola, matrimonio, Ikea, Repubblica e Played per la poesia. Ci siamo?
4: Non mi fate paura.
2: No, tanto lo scrive voi, mica io.
4: Ma poi la declami tu.
2: Sì, certo.
4: Io no, la scrivo e tu la...
2: No, tu la tua la dici te. Le altre se arrivano le dico io.
4: Okay.
2: E voi dite le vostre, se no divento matto. Ci siamo?
4: Ci siamo.
2: Le pilloline di Tommasino.
3: Là.
2: È tutto piccolino. Ci fa anche la rima.
4: Eh beh.
5: Tommasino. Interessa? Muori dalla voglia di saperlo? Non vedi l'ora di scoprirlo? Pillole di Tommasino.
6: Pillole di Tommasino.
5: Curiosità?
6: Curiosità?
5: Che non ti cambiano la vita.
7: Signore e signori, benvenuti alle pillole di Tommasino, dove anche le cose più inutili diventano improvvisamente interessanti. Questa volta andiamo in un luogo abbastanza intimo, dove sicuramente ci passate dei minuti, se non delle ore, il bagno. Nel bagno c'è un oggetto veramente interessante, veramente utile. La carta igienica. E quindi quando mettete la carta igienica, sicuramente in tanti si chiedono: ma qual è il verso giusto per posizionare questo oggetto? Beh, torniamo un attimo indietro nel tempo. Il primo brevetto ufficiale della carta igienica a rotolo risale al 1891 e porta la firma di Seth Wheeler. Nel suo disegno tecnico il verso corretto è chiarissimo: la carta deve srotolarsi dall'alto, cioè verso di noi. Qui entra in gioco anche la scienza, perché in bagno, specialmente in quelli pubblici, si accumulano moltissimi batteri sulla superficie vicino al WC. Quindi se la carta igienica è montata con lo strappo verso il muro, ogni volta che ne prendiamo un pezzo rischiamo di toccare la parete e trasferire i microbi sui fogli successivi. Invece con lo strappo verso di noi, dalla parte nostra, tocchiamo solo la parte che useremo, riducendo il rischio di contaminazione. Semplice, no? Però c'è anche un motivo pratico. In questo modo la carta si strappa meglio. La gravità aiuta il rotolo a scivolare con un gesto naturale, mentre nel verso opposto spesso si incastra o si arrotola male. Insomma, non è solo una questione di gusti, è storia, logica e igiene. Quindi ogni volta che andate in bagno e posizionate la carta igienica, pensate alle pillole di Tommasino. Certo, pensarmi in bagno non è tanto una cosa positiva, però posso rendervi la vita migliore. Alla prossima pillola!
2: Ma che bravo! Ragazzi, sì. Avete capito? Alla fine, io lo sai che non c'è, sto pensando come ho la carta igienica in bagno.
3: No,
2: ma
3: tu hai capito? Dice lui.
4: Ma tu hai capito cosa fa Tommaso?
2: Sì,
4: lui passa vagone per vagone e cambia il verso della carta igienica.
2: Allora, se non ho capito male, deve essere messa
3: lo strappo verso di te.
2: Verso di me.
3: Sì, non
2: perciò tiro,
3: sì.
2: E la tiro verso di me.
3: Sì, non, esatto. Verso
4: ma scusate, ma c'erano dubbi su sta cosa? Ma di che stiamo parlando?
3: Sì. Non so se dormirò stanotte.
2: Non
3: guarda,
2: lo so, guarda, però.
4: Io non dormirò stanotte pensando a Tommasino.
3: Infatti,
4: cosa.
3: Anch'io ho paura. Cioè,
4: il brevetto, il disegno tecnico. Cioè, hanno dovuto disegnare la carta. Cioè,
2: Madonna, però andrà. Questa mi piace.
4: Andrà, dove andrà?
2: Dopo faccio una foto, mandiamo una foto sul gruppo di come abbiamo la carta igienica.
4: Bravi. Fateci vedere le vostre carte igieniche.
2: Senti, facciamo questa.
0: Lo sapevi che?
8: Sapevilo?
9: Lo sapevi che?
0: Sappilo!
3: Lo sapevate che nell'antica Grecia lanciare una mela a una donna era considerata una proposta di matrimonio?
4: Hai detto matrimonio?
10: No, scusa.
4: Tutte le coppie sposate tendono a litigare per le stesse 5 cose: denaro, sesso, lavoro, genitorialità e faccende domestiche.
3: Lo sapevate che nell'antica Roma l'età media per potersi sposare era di 12 anni per le donne e 14 anni per gli uomini? Arrivare a 30 anni senza essere sposati era inimmaginabile.
4: Sapevate che l'11% delle proposte di matrimonio vengono fatte il giorno di San Valentino?
3: Lo sapevate che i preti ortodossi possono sposarsi, il matrimonio deve avvenire con una sola donna e non possono divorziare?
2: complimenti, grazie. Beh, certo, comunque alla fine, ragazzi, tirare una mela, ecco, per fortuna che è una mela, non è un cocomero.
4: Perché anche sti petri ortodossi, fine pena mai. Cioè.
3: No, lui lo tastava prima il cocomero, prima di tirarlo. Lui,
2: ah, io pensavo l'ortodosso tastasse.
3: No, Angelo, tu tastava il cocomero, cioè, fammi capire, poi Angelo, dopo lo lanciava.
2: Tu quando vai al supermercato tasti la frutta? Eh?
4: Ma non solo, ma sapessi quando ho conosciuto lei, gli ho lanciato una mela in testa ed è stato amore a prima vista proprio.
2: Bene.
3: Sciocco basita.
2: Tu sei uno di quelli che mozzica i formaggi?
4: Ma non solo. No. Apro le vaschette del gelato.
2: No, faccio una
3: giornata. Mandalo, cioè lui va al supermercato, non deve andare.
2: No, tu, ma
3: non
2: che, solo. Tu che tasti la frutta, non mi piace.
4: Sì, la mangio pure.
2: Grazie al nostro Tommasino per queste pillole fondamentali per andare avanti.
4: Io non sapevo, guarda, io non sapevo più come fare in bagno, dico la verità. Meno male che me l'ha detto lui, perché Tommaso, veramente, io ti ringrazio.
2: Senti,
4: cioè,
2: adesso, visto che parliamo di
4: carta igienica,
2: ci sbattiamo un po'.
4: Sbattiamoci.
2: Arriva il nostro Renato Zero, Renatore, i sorcini e i sorcioni.
4: Sorcini!
2: Sbattiamoci, caffè live show!
1: Caffè live show!

0: E sbattiamoci, che bello, 22:30, salutiamo i replicanti che sono finiti.
1: Sì, sì, è vero, buona tanta domenica. Roba.
0: Perché domenica mattina a quest'ora saranno le?
1: Le 8:30,
0: bravo.
2: E se volete la versione integrale dovete ascoltarci adesso, in questo momento, su Radio Incontri.
0: Esatto, oppure sul podcast, che lo troverete su radioincontri.org/podcast. Tutte le stanze di tutti i programmi, salutiamo appunto Film alla Radio del nostro Marco Peroni e Boogie Night, che va il lunedì pomeriggio alle 18:15, e il nostro Marco va invece alle 21:15, sempre il lunedì, più tutti gli altri programmi che sono veramente tanti.
2: Esatto.
0: Bene, tanta roba.
2: Tantissima roba.
0: Ricordiamo che il 13 di giugno ci sarà l'inaugurazione della nuova sede. Ma che bello!
2: Ma non sa
0: la nuova sede.
1: Dire?
0: Sì, certo, assolutamente. La nuova sede di Radio Incontri, bello, mi piace, tanta roba. Complimenti, ci andremo tutti.
2: Ci andremo tutti, invitati, guarda, certo. Non vedo l'ora, sarà una festa anche per tutti.
0: Anche
2: per
0: io,
2: tutti.
0: Sì, certo. Allora, facciamo That Voice. Poi
2: facciamo
0: a
2: That Voice.
0: Ricordiamo, perché per chi è in ascolto adesso, le quattro parole chiavi questa sera sono quattro, non tre, per la poesia è matrimonio, Ikea, Repubblica e Plaid. Bene?
1: Mm-hmm. Facili,
0: una passeggiata, però tu l'hai scritta in 27 secondi.
1: Ti pare poco?
0: Ti è piaciuta questa cosa? Sì. Adesso c'è la voce più calda, le voci più calde, sempre sul matrimonio, visto che anche lo sapevate che era incentrato sul matrimonio. Che
2: hai detto, hai detto matrimonio?
0: Hai detto matrimonio, hai cagato. E adesso c'è The Hot Voice.
1: Inizia.
3: Caffè Live Show. Presenta Hot Voice. Le voci calde. Croccante.
4: Sposarsi o non sposarsi non è importante. In ogni caso ti pentirai. Socrate.
5: Mazza, ne sapeva pacchi questo?
6: Si dovrebbe essere sempre innamorati. Ecco perché non bisognerebbe mai sposarsi. Oscar Wilde.
4: Le donne piangono il giorno del matrimonio, gli uomini dopo. Boris Makarescu.
6: Non è che sono contrario al matrimonio, però mi piace pensare che un uomo e una donna siano le stesse persone, meno adatte a sposarsi. Massimo Troisi.
4: Nessuno è mai riuscito a mandarmi al tappeto, a parte le mie sei mogli. Jake La Motta.
6: Dicono che i matrimoni sono mandati dal cielo. Lo stesso vale per i tuoni e i fulmini. Clint Eastwood.
0: Complimenti, grazie. Bello però, eh.
2: Oh, ma sto Socrate, ma è un amico tuo?
0: No, Socrate, ci ha visto lungo tanto. Bene, ragazzi, ci siamo.

0: 22 del 34.
1: Vabbè, siamo
0: quasi per finire.
2: Ma come siamo quasi per finire?
0: Comunque, ragazzi, veramente, io lo dico sempre, sarò ripetitivo, sarà anche un po' d'Alzheimer, ma le due ore del Caffè Love Show volano.
1: Non c'è niente da fare, volano. Guarda, settimana scorsa quella serata non è mai passata.
0: È vero, è vero.
1: Senza il Caffè Love Show e senza di te, Angelo Marco.
2: Ecco, diciamola tutta, senza di te.
0: Senti, prossimo disco, Cola Pesce con Di Martino, musica leggerissima, carina, simpatica e dolce. Ci siamo, arriva la poesia, mi raccomando ragazzi, scrivete perché noi siamo qui e voi siete lì.

0: musica leggerissima. Ci siamo, ragazzi. Arriva il momento delle poesie. Sei pronto?
1: Oh, yes. No? Io volevo dissociarmi. Sì. È stata prima detta una cosa. Quindi, no, qualsiasi cosa, no, qualsiasi cosa sia stata,
0: senti,
1: detto qui,
0: Angelo,
1: io mi dissocio.
0: Sei pronto?
1: Prontissimo. Ecco.
0: Chi è che parte? Parto io.
2: Vai.
0: Bene.
2: Sì, sì. Va bene. Con chi parti?
0: Con la Barbara.
2: La Babi.
1: Oh my god.
0: Che poi fate venire l'ansia, ma poi di che?
1: Di prestazione?
2: Ah, anche qui in radio.
0: Signore e signori, la poesia di questa sera scritta da Barbara. Per un matrimonio ci vuole un patrimonio. Ho un'idea. Andiamo all'Ikea. Che odissea. In questa repubblica che ti complica la vita, che fatica. Meno male che dopo questo ride la sera torno a casa e poggio i piedi sul mio
2: plaid.
0: Brava,
2: bellina.
0: Complimenti,
1: certo,
0: molto
1: non
0: carina.
1: Brava quanto me, però insomma.
0: Molto carina. Sei pronto? Come ti chiami lì?
1: Ma abbiamo
0: Angelo,
1: il piacere.
0: Angelo. No, adesso la seconda che ci hanno scritto, no?
1: Ah, ok. Vai.
0: Certo. Signore e signori, la poesia della nostra ombretta. Almeno una volta nella vita di un matrimonio non può mancare un bel viaggio all'Ikea, ma nemmeno dopo la seconda, una terza repubblica e per finire un caldo plaid nel freddo d'inverno. Brava la Ombri.
2: L'Ombri è poetica.
0: Brava, poetica.
2: Brava,
0: mi piace. Ci siamo, simpatia vai te per favore. Certo, chi?
3: No, tocca
0: chi
3: a me?
0: La simpatia, certo.
3: Saremo io.
1: Ah no, scusa, sono no, è ormai automatico.
0: Signore e signori, la poesia del nostro Angelo Santorelli.
1: Ho un'Ikea. Convoliamo a nozze. Facciamo il nostro matrimonio. Anche se mi manderai al manicomio e al calduccio col plaid accanto è una vecchia bacucca. 80 anni vecchia come la Repubblica. Ti penserò e dirò.
3: Ci ho ripensato.
0: Comunque bravo,
2: bravo.
0: Ma
2: bravo,
0: sai che lui fa le battle?
2: Vabbè.
0: Fa le battle.
1: Io prendo le bottle.
0: Tu prendi le bottle. Però bravo, mi piace, bravo, complimenti.
2: Bravo.
0: Aspetta, te metto questa, so che ti
2: la
0: piace.
2: Mia, certo. Ah.
0: Signore e signori, la poesia della nostra Erin Laura.
2: Sono stata invitata al matrimonio di una mia amica. Ma che dici? Io non ci vado mica. Lo celebrano all'Ikea, non mi sembra una grande idea. Se farà freddo prenderò un plaid di lana, o meglio, mangerò una banana. Oggi è la festa della Repubblica, 80 anni fa la prima volta delle donne alle urne. Che cosa fantastica.
0: Ma bravi, comunque ragazzi, guarda, devo dire, lo dico sempre, prima o poi dovremo fare un the best delle poesie.
1: Oh sì, no, sì. Ma io vorrei capire più che altro, cioè... Il plaid ti scalda la banana, che fa?
2: Potassio.
1: Potassio.
2: Ti aumenta anche l'energia, capito? Senti meno freddo.
1: Eh sì, è quello senz'altro, vero Angelo?
0: No, mi sono barricato perché ho messo gli occhiali e è arrivata un'altra poesia.
1: Ah, abbiamo un'altra poesia?
0: Sì, sì.
1: Tanto aspetta, peggio di come ho fatto
0: comunque
1: io.
0: Comunque ragazzi, complimenti, siete veramente bravi. La posso leggere? Sì, te lo dico prima. Benissimo, quel messaggio dopo no, questo sì. Signore e signori, la poesia del nostro Tommasino da Cortona. Cara futura mogliettina Lisa, il nostro matrimonio sarà fatato come la melevisione di Tonio Cartonio. Oggi è festa della Repubblica, i negozi sono chiusi e la cosa si complica. Mi è venuta un'idea, per risparmiare un po' potremmo andare all'Ikea. Ciò che vorrei è tenerti caldo con un bel plaid. Ma quanto è romantico!
2: Ha detto futura mogliettina Lisa,
1: Questa poesia vale come proposta di matrimonio, quindi è ufficiale.
0: Tanta roba, complimenti. Allora,
1: quanto romanticismo, Angelo.
0: Quanto romanticismo. Senti, penultimo disco, poi ce ne andiamo. Sarei abbastanza gonfio.
1: Ma io farei un'altra roba, dove devi andare?
0: No, questa mi piace.

0: E ascoltate Radio Incontri, ci siamo ragazzi, 22.45, siamo a saluti, ma prima devo leggere un messaggio che è arrivato e scrive: Tommasino, sei un braccino, te la cavi con un pleitino.
1: Qui parte il dissing.
0: E la barbarina. Grazie, grazie per i complimenti Tommaso, dice bella puta ragazzi, bravi, grazie a te. Cara Elena, ci siamo, è la fine.
2: Di già.
0: Molto bene, vai con i saluti.
2: Allora, io vi ringrazio veramente ai miei compagni di viaggio, a te Angelo, Marco in primis, ma anche Angelo e anche la Michela, per questa bellissima serata insieme. Mi sono divertita, è stata una puntata
0: scoppiettante. Passano così, veloce,
2: le due ore scarse, ma insomma, volano.

0: Ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato, ringrazio i replicanti, anche tutti gli speaker che si prestano a questo delirio che ha un nome e un cognome. No, solo un nome, un titolo.
1: Potrebbe essere S.
0: Bravo, bravo. E chiudo dicendo S.

0: molto bene.
1: Vuoi aggiungere qualcosa, Miki?
0: La Miki? Vai.
2: Ciao mamma.
0: Ecco appunto, l'avevo detto fin dall'inizio, eh. Questa l'avevo detta alle 8:50. Ho detto io dico ciao mamma alla fine. E così è stato di parola. Grazie mille. Ringrazio tutti quelli che ci hanno dato, cioè, ci hanno scritto i messaggi. Grazie di tutto, buonanotte, ma soprattutto buona vita. Tutto questo è stato Caffè Live Show.
3: Grazie, eh. Grazie davvero per questa notte fantastica. Questa sera magica. In cui abbiamo giocato al gioco del rock and roll, che è quel gioco che ci si può mettere su anche un mantello, come se avessimo i superpoteri. Noi ce li abbiamo i superpoteri. L'amore è un superpotere, l'intelligenza è un superpotere, la passione è un superpotere, la diversità è un superpotere, la tolleranza è un superpotere. E più forte di tutti forse è il desiderio. Quello sì che è un grande superpotere. Il desiderio. Grazie a tutti, grazie a questa band strepitosa. Grazie a chi ha lavorato a questo spettacolo. Grazie a voi di cuore, da fratello. Grazie. In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile.

0: oggetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: sarà.
1: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560. Disco Incontri in Blu della settimana.

0: mai più. Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Your sunshine.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio